quando il resto si ferma, la musica più bella continua. La notte vola. Quando il resto si ferma, la musica più bella continua. La notte vola.

fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Kiss Kiss.

0: cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Rock it up.
1: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I matti

0: Pensa a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
5: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a €1,19.
7: Kiss Kiss.
8: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
7: La musica più bella.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
4: Kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Nel giorno dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato appalti per 6 miliardi e 100 milioni di euro destinati alla difesa di Kiev. Sistemi antiaerei, antimissili, missili, munizioni e radar. Al vertice della coalizione dei volenterosi, i leader hanno concordato di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Giorgia Meloni, collegata in video, ha confermato il sostegno italiano e l'impegno umanitario. Palazzo Chigi precisa però che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari previste in autunno. Intanto, nuova notte di attacchi russi. Esplosioni sono state segnalate a Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. A Kharkiv una persona è morta. Mosca denuncia intanto un attacco ucraino contro la raffineria di Afipsky nella regione di Krasnodar. Ultima pagina, Amatrice. 10 anni dopo il terremoto che colpì l'Appennino centrale e provocò 299 morti. Alla commemorazione di ieri, presente Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha deposto una corona al memoriale e incontrato i familiari delle vittime. In un messaggio, Sergio Mattarella ha richiamato alla responsabilità di accelerare la ricostruzione. Quella privata è attorno al 40%, mentre restano indietro molte opere pubbliche. Circa 1000 persone vivono ancora nelle soluzioni abitative d'emergenza. Nuova offensiva economica degli Stati Uniti contro l'Iran. Washington annuncia per oggi l'operazione Economic Outcast, con nuove sanzioni contro l'Iran e contro le reti accusate di finanziare le attività destabilizzanti di Teheran. Caro carburanti, scade domani la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il governo valuta un nuovo intervento, ma resta il nodo delle coperture. Senza altre risorse, da giovedì i rincari torneranno a colpire i distributori di carburante. È fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere insieme a Gomez Tavares il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Lavitola chiede la scarcerazione. Il giornalista di Report sarà ascoltato dai magistrati come persona informata sui fatti. Gran Montana, Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è nuovamente in carcere con l'accusa di aver aggredito e mandato in ospedale la moglie Jessica. L'arresto potrebbe complicare l'inchiesta sul rogo di Capodanno, nel quale morirono 41 persone e altre 115 rimasero ferite, tra le vittime 6 italiani. Meteo: dopo il maltempo al centro-nord torna il caldo, soprattutto al sud, sulle isole e nelle regioni centrali. Previste punte di 40 gradi e possibili picchi di 44 nel catanese. Al nord una perturbazione atlantica riporterà instabilità dalla serata. Chiudiamo con lo sport. Calcio: si è chiusa la prima giornata di Serie A. La Lazio ha battuto il Bologna 1-0, la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen e gol di Pisilli. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: punto di questo martedì 25 di agosto. Un saluto da Max Poli.
1: La Leti.
0: In diretta dall'Acquapark Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno a tutti, salutiamo la nostra regia.
1: Sì, Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Allora, in diretta 9.13, Kiss Kiss Play Summer, noi mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Ci raccontate come va questo martedì? Leggevo ieri, insomma, che molti sono rientrati già, non ripreso da ieri, ma tanti altri sono in vacanza o c'è chi sta per andare in vacanza, chi in vacanza non l'ha mai fatto, insomma, qual è il vostro status? Primo pensiero del giorno, vi sentiamo a raffica tra poco con messaggi vocali o di testo, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Ma sei piena di rinnovato entusiasmo, sì, stamattina, vedo. Va bene, iniziamo dalla musica più bella, la prima insieme.

0: Dead Yankee con Snow, con calma su Radio Kiss Kiss, canzone del 2019. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo in mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer da lunedì, faccio un piccolo promino.
1: Sì.
0: Faccio il promino, eh.
1: Vai, fai il promino.
0: Da lunedì torniamo in onda con tutto il palinsesto Kiss Kiss, ah, per quanto ci riguarda dalle 5 alle 7 del mattino. Senti, stamattina sono un po'...
1: E la domenica ritorneremo anche con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Giusto ricordarlo, no? Perché ci sono ascoltatori, dicevo, ma sai che vi conosco, però non riesco mai ad ascoltarvi, come ci racconta Peppe. Giuseppe, pronto? Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno.
1: Ciao.
2: Io volevo farvi complimenti e ringraziarvi perché durante l'anno andate in onda in una fascia oraria nella quale purtroppo non posso sentirvi e... Vi conoscevo perché conosco Radio Kiss Kiss, ma veramente devo dire che avendovi ascoltato in questo periodo in cui avete fatto questa fascia oraria qua, mi avete tenuto sempre molta compagnia e siete bravissimi e simpaticissimi. Un abbraccio ad entrambi, Peppe da Giuliano.
0: Ciao Peppe,
1: un
0: saluto.
1: Grazie.
0: No, è molto bello, però dice, sai, io non riesco ad alzarmi tra le 5 e le 7, cioè mi alzo magari più tardi, oppure mi metto l'ascolto di Kiss Kiss più tardi. Quindi insomma, ricordiamo, per chi si alza molto presto al mattino, ci siamo noi da lunedì 31 di agosto,
1: sì,
0: ecco, da lunedì al venerdì con i mattinieri. Però
1: nel nostro loculo.
0: Nell'oculo delle 5, dici?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Loculo delle 5.
0: Fatto un momento promino, anzi promino, tra poco vi sentiamo con le vostre storie.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss in Kiss Kiss Play Summer. Buongiorno a Davide da Bologna, buongiorno
1: ciao
0: ad Alessandra
1: Davide.
0: Che ci ascolta. Dice ragazzi, qua siamo tornati a lavoro, altro che ferie, anche
1: certo,
0: perché ferie sì, ho riposato, ma non sono andata in vacanza.
1: Ho capito, però hai riposato, dai, in ferie comunque ci sei stata.
0: Poi leggevamo dati interessanti che invece pur di fare vacanza c'è chi fa dei finanziamenti, delle rate, sono andate tantissimo, molti hanno acquistato vacanza anche con la formula...
1: Quelle del sì, pago in tre volte senza interessi, quindi
0: quella sta andando
1: tre
0: tantissimo.
1: O quattro volte.
0: Tre, quattro, cinque, fino
1: no,
0: a...
1: No, cinque no.
0: Poi c'è chi rateizza fino a 12.
1: Vabbè, quelle però ci sono gli interessi, credo.
0: Non lo so, però fatto sta che c'è la questione, ci si pone questa domanda, è giusto fare un finanziamento per fare una vacanza che poi paghi per tutto l'anno? O comunque, devo dire però, la formula tre mesi sta andando tantissimo.
1: Perdonami, se io ho la possibilità di pagarmela in tre rate senza interessi, perché togliermi subito tutti quanti i soldi?
0: Qualcuno dice, sai, tre rate tanto ancora, quando diventano di più.
1: Io l'ho fatta.
0: Arrivi a pagare la vacanza fino all'anno successivo. Cioè poi
1: lì non lo farei, però finché sono tre rate.
0: Due, tre rate, che poi in realtà è una vista, le altre due, una a 30, l'altra a 60 giorni. Però
1: sì,
0: è una formula che piace tantissimo, non solo per l'acquisto delle vacanze. Gli italiani stanno, leggevamo, acquistando tanto qualunque prodotto, anche beni di consumo, in questo modo, e anche per piccole somme. Adesso devo spendere 300 euro, 100 adesso, gli altri 100 te li do a 30-60 giorni. Avete mai usato queste formule? Le trovate comode?
1: Sì,
0: oppure
1: sì,
0: della serie sono molto responsabile, se non posso comprare non compro, anche se, come dicevi tu, Laleti, non è necessariamente, se potrei anche prenderli tutti i cash,
1: però magari non mi va di togliermi tutti i soldi, quello
0: è. Questo è un po' il senso. Va bene, vi sentiamo anche su questo tema, su Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto. Yes, yes.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedomila, Max Poli. Buongiorno a tutti. Ecco, nello stile mattinieri noi trattiamo argomenti come quello che abbiamo lanciato stamattina, no? Giusto per dare un'anticipazione anche un po', insomma, ci occupiamo dell'attualità, sì. La mattina tra le 5 e le 7. Qui in Kiss Kiss Play Summer andiamo su temi molto più leggeri, però insomma abbiamo parlato di un dato molto interessante che riguarda le vacanze degli italiani. Molti ci hanno scritto: non mi sono potuto permettere le vacanze, non le ho fatte. Alcuni, per fortuna non molti, sì. Quindi mi correggo, però c'è questa cosa interessante che dice: vabbè, io sai che sto facendo, sto adottando quel metodo che funziona tanto, pago in 3 rate e questo mi ha permesso di fare una vacanza. Ma non tutti sono d'accordo, c'è chi dice, certo, della serie: se non puoi permetterle non farle, ma è giusto privarsi sempre e comunque dopo una vita di sacrifici di tutto? Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Letti, sono Paola da Ferrara. Allora, le vacanze a rate io no, una macchina a rate, a casa, il mutuo, ma la vacanza no. Se ho i soldi la faccio, se non ho i soldi non la faccio. Però? Io è da anni che faccio una cosa, mi metto da parte dei soldi tutti i mesi in banca, così non me ne accorgo neanche, e mi faccio il fondo vacanze. E poi, quando è ora, li tiro fuori e vado in vacanza con quei soldi lì.
1: Bene, è una strategia anche questa. Sì, ma anche c'è questa. Chi scrive, per esempio?
3: Il segreto è prenotare con largo anticipo e pagare comunque con piccole tariffe volta per volta. Parola di agente di viaggio, Manuela.
1: Vedi, Manuela, sono d'accordo anche con questa teoria, cioè io prenoto 3 mesi prima e mi faccio le 3 rate, così parto che ho saldato già la vacanza. È un'idea.

0: Ryan Smith, Aya Lauren con Drive Safe su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lady.
0: I mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2013 per tutta la settimana. Andiamo un po' su notizie, curiosità, cose leggere, i vostri commenti, le vostre storie. Leggevamo per esempio che molti sono partiti quest'estate magari con non potevano alla vigilia perché insomma ho fatto due conticini, non ce la faccio, però serate Izzo in tre rate, quattro rate senza interessi, le formule che vanno tantissimo, riesco. E devo dire, non tutti sono d'accordo, c'è chi è severo proprio, non ho i soldi, non parto, oppure c'è chi dice ma perché non utilizzare un metodo così comodo. Pronto,
2: buongiorno.
1: Ciao.
2: Io uso tantissimo questa formula delle tre rate, è per fortuna che esiste, perché sinceramente sarei davvero limitata in tutto e per tutto, avendo una condizione economica un po' così altalenante. Prima avevo grosse difficoltà a comprare, a fare degli acquisti, invece adesso rate piccole. E comunque cerco sempre di stare attento, ovviamente, perché c'è stato un periodo che non ci avevo più nulla e ne facevo tantissime, sono riuscita comunque a gestirle. Io sono team pro rate. Giacomo da Roma.
0: Ciao
1: Giacomo, bel nome. Sono con te.
0: La Lete è con te anche per le piccole spese, ci scrivono alcuni ascoltatori. Mi sentiamo ancora tra poco. This

0: tequila. Buona, buona,
1: la canzone di Elodie su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, buon martedì mattina. Come va? Come procede il vostro martedì? Potete rispondere a questa domanda qui.
2: 347-490-0042.
1: Tra poco dai, vi sentiamo. Intanto vi mettiamo una canzone nuova, quella di Rachel Chinoriri. Si intitola One Song Away from Crying.

0: Rachel Chino Riri, cantante britannica, i genitori sono dello Zimbabwe, è diventato davvero un talento che merita di essere ascoltato, l'abbiamo sentito qui su Radio Kiss Kiss. Adesso scopriamo che tempo farà nelle prossime ore, per questo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. In mattinata piogge e rovesci interesseranno gran parte del settentrione, ma anche la Toscana e a tratti sulle Marche. Ampi spazi di sereno al sud. Nel pomeriggio il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese subentreranno generose schiarite. Massime comprese tra 24 e 29 gradi al nord, tra 28 e 33 al centro, tra 32 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
3: Kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. Kiss
4: Kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui. Sei mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes, yes. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Buongiorno a tutti ragazzi, siamo da questo in onda, da questo acquapark meraviglioso, l'acquapark Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano, sì. Corigliano, 9.13, in questa versione eccezionale, diciamo, dei mattinieri. Siamo in versione Kiss Kiss Play Summer, che ha due edizioni, edizione mattina e edizione pomeriggio. Mattina con noi, pomeriggio con...
1: Con Paolo
0: nel weekend.
1: Stefano nel weekend.
0: Ma questa è l'ultima settimana perché da lunedì, con rinnovato entusiasmo, torna il palinsesto intero di Kiss Kiss, quasi così come lo conoscevate. Qualche piccola aggiunta, qualche piccola variazione ci sarà, ma avrete modo di scoprire dalla settimana prossima. Noi saremo sempre lì tra le 5 e le 7 a svegliarvi. Sì. Buon mattino, anche perché ricordate, poi c'è la risata del cattivo dei film, no?
1: Sì.
0: Tipo Dottor Male, quelle robe lì. No, dicevo, ricordate, alzarsi alle 5 del mattino tonifica la pelle e cioè ti rende più giovani.
1: È vero, è proprio più giovani.
0: Come dicevano Totò e Peppino in un film, quando ti alzi e svegli il gallo, ecco, e Peppino
1: poi
0: diceva, uno fa una vita sana e salubre, no?
1: Poi vedi che occhiaie che c'hai, però va bene, occhi gonfi, borse, occhiaie.
0: Cercavo di dare una motivazione a chi si alza presto al mattino. Non so se ho sterminato
1: madre
0: già...
1: Madre consolazione.
0: Ho terminato già il tempo a mia disposizione, mi sta, dobbiamo mettere una canzone e dopo torniamo sull'argomento. Di cosa abbiamo parlato?
1: Delle rate, vacanze?
0: Le vacanze a rate.
1: Vacanze a rate.
0: Ragazzi, sì o no? Le tre rate, le famose tre rate, giusto o no? Ne parliamo tra poco.

0: Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle... sono già le 9.54, volato via il tempo, la lezione.
1: È volato,
0: siamo volati la prima ora. Ma tranquilli, con rinnovato entusiasmo, tre. Meno male che abbiamo il pallottoliere qui davanti, vero, ragazzi, altrimenti questi conti sarebbero stati davvero complicati. Allora, tu che cosa facevi nel 1985, eri nata?
1: Non lo ricordo, sì, ero nata, ma non lo ricordo.
0: Eri piccolissima, piccinina. Va bene, c'era questa canzone bellissima, proprio da quell'anno, che ascoltiamo adesso, King, Love and Pride.

0: dal 1985 su Radio Kiss Kiss. Adesso vedo pronta Cecilia Coscioni, arriva la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Nella notte i bombardamenti russi su Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro hanno causato due vittime, due morti anche a Krasnodar in seguito a raid ucraini contro una raffineria. Ieri nella riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio e sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione ottobre-novembre. Il vertice si è concluso chiedendo a Mosca di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare a Kiev, a rafforzarne la difesa e a intensificare le sanzioni contro la Russia. L'Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per l'Ucraina. Giorgia Meloni, presente in videocollegamento, ha confermato l'impegno del governo, ribadito il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari. Medio Oriente, continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi nelle ultime ore, tra cui 2 bambini. L'aviazione di Tel Aviv ha sferrato attacchi su un campo profughi dopo quelli a Gaza City contro una moschea e un impianto di desalinizzazione dell'acqua. L'esercito sostiene di aver smantellato depositi di armi di Hamas. Ancora violenze anche da parte dei coloni in Cisgiordania. Voltiamo pagina. Ieri il 10° anniversario del violento terremoto nel centro Italia che causò 299 morti. In una nota il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato l'impegno dei volontari che allora accorsero da tutto il paese, aggiungendo: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Ad Amatrice la cerimonia di commemorazione delle vittime, a cui ha partecipato anche la premier Meloni, che ha assicurato: l'Appennino centrale rinascerà. La cronaca: un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno, dove il piccolo stava partecipando a una festa di compleanno. Stando alle prime ricostruzioni, il cancello si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, travolgendo il bambino e provocandogli un trauma cranico. Meteo: ancora piogge e temporali al centro-nord. Oggi 8 regioni con l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Da metà settimana però tornerà il gran caldo su gran parte del paese, con temperature con picchi fino a 40 gradi al sud. Siamo allo sport con il calcio. Nei posticipi della prima giornata del campionato di Serie A, la Roma all'Olimpico ha travolto la Fiorentina 4-0. Decisiva una tripletta di Malen, a segno anche Pisilli. Vittoria esterna della Lazio, che ha superato il Bologna 1-0 con rete di Frattesi. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e l'Aleti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione per tutte le ultime notizie. 10:01, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, il tempio del divertimento qui in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max Poli
2: e dalla Leti.
0: 9:13 insieme con Kiss Kiss Play Summer, grazie ai nostri registi.
2: Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai, allora, come procede la vostra giornata? Come procede questo martedì? Potete risponderci, torniamo e concludiamo anche l'argomento vacanze errate tra poco. Questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: In the moment su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedomila. Max Poli.
1: La Leti.
0: Ragazzi, come state? Potete rispondere a questa domanda? Avete fatto vacanze a rate? Controlla. Io sono rimasto senza soldi, mi pago la vacanzina con, faccio, sai, quelle là, tre comode rate.
1: Certo, senza interessi. Io l'ho fatto e se ricapiterà lo rifarò.
0: Per piccole spese. Mi interessava molto l'opinione di un'ascoltatrice che diceva: ragazzi, sapete cosa faccio? Per non avere le rate a vacanza finita, io inizio a pagarle prima. Mi dà una sensazione migliore, cioè devo partire a luglio, io già da maggio faccio le tre rate, maggio, giugno e luglio, e quando parto ho saldato le tre rate e mi godo la vacanza. Insomma, è una soluzione valida? No, oppure non ho i soldi, non faccio vacanze. È giusto non premiarsi anche dopo un anno di sacrifici? È una domanda che vi faccio.
1: Certo.
0: E ci sono diverse opinioni. Buongiorno.
2: Kiss, allora io se non mi posso permettere di andare in vacanza non ci vado, piuttosto guardo le mie possibilità, mi vado a fare un weekend, ma di iniziare a rateizzare anche le vacanze, anche no, ma io, cioè, se sono beni di prima necessità, con una casa, una macchina,
0: e la posso domanda
2: capire, ma nel momento in cui è uno sbarco, qualcos'altro, se posso lo faccio, se non posso non lo faccio.
0: Certo,
2: sono anche di troppo, poi fra 10 anni ad avere 50.000 rate.
0: Va bene, la riflessione che faccio però, la vacanza, secondo te, cara ascoltatrice, secondo voi non è un bene di prima necessità?
1: Secondo me sì. Soprattutto quando hai una famiglia, dei bambini che magari non ti puoi permettere di andare in vacanza, che fai? Li lasci a casa loro? Gli fai godere un po' di mare.
0: Ma non è solo loro, giusto, cioè bene anche per se stessi.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: per se stessi, ma anche per la famiglia. Poi, non bastano già tutte le tariffe che abbiamo? Mutuo, immondizia, luce, gas, bollettini vari, pure per le vacanze anche no. Lei è Licia e Franco.
0: Rispettiamo ogni opinione. Volevi andare con un altro vocale? Vai, pronto, sentite lui. O lei, lei, chi è? Pronto?
3: Almeno una vacanza, se non due, all'anno sono essenziali per continuare a vivere, anche economicissima, però bisogna andarsene, staccare, tanto chi ci vede quando stiamo in vacanza, se ci mangiamo il pesce o ci mangiamo il panino, risparmiare sulle cose che si può risparmiare, ma andarsene almeno 5-6 giorni in estate, 6-7 e 4-5-6 in inverno,
0: è vitale. Vedi, come dicevamo prima, per qualcuno e giustamente credo per molti la vacanza è un bene essenziale per staccare, per ridarsi almeno quel premio per una vita di sacrifici. Va bene, punti di vista. Chiudiamo tra poco l'argomento. Per i vostri messaggi e le vostre opinioni, questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Liti insieme fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: Sì, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Cioè, è diventato un tormentone sta canzone sui social e ovunque, cioè, veramente. Sono molto carini, devo dire, tutti e tre. Allora, buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, vacanza rate sì o no? Buongiorno, chi c'è?
1: Io penso che se hai bambini tre rate sia giusto, anche perché sì, se non vai in vacanza va a finire che spendi molto di più a stare a casa con dei bambini che andare in vacanza.
2: Dici?
3: Ma è vero.
0: Mi piace. No, poi come
3: diceva... poi devi cercare di inventarti di fargli fare qualche cosa,
0: però,
3: poverini. Cioè...
0: come dice l'esperto sociologo, sì, Crepe, non facciamo diventare i bambini la scusa per fare qualcosa, cioè non è che sono dei piccoli Buddha che devi portare, sai, servire e riverire.
3: Se no, però può, magari un po' di male glielo devi fare dopo un anno anche loro di scuola, scusami.
0: Perché la storia del non gli voglio far mancare niente non è pedagogicamente valida, dicono, eh? È giusto che ai piccoli manchi qualcosa. Approfondiamo questo argomento un'altra volta, però.

0: ti schissa a te che con la tua macchina fotografica riesci a catturare degli scenari mozzafiato. Ti schissa a te che il tempo migliore della tua vita lo trascorri insieme alla tua famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Kiss Kiss.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss Kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Tona, Dance Toria su Radio Kiss Kiss in Kiss Kiss Play Summer con Max Pauli
1: e Laliti.
0: Oh, buongiorno Laliti, ti
1: buongiorno.
0: Saluta, sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Detto così sulla strada. Laliti, sai chi ti saluta? Serena dalla provincia.
1: Ciao, Serena.
0: Di Milano e dice: ragazzi, è un piacere però la mattina alle 5 ci mancate tanto, noi che ci alziamo presto.
1: Torneremo presto, non ti preoccupare, da lunedì.
0: Da lunedì. Laliti è soprattutto una che ama alzarsi presto.
1: Ah, io sì, amo il nostro orario, il nostro loculo mi piace tantissimo.
0: Loculo orario?
1: Sì.
0: Vabbè, però torniamo alle nostre abitudini la settimana prossima, ora siamo un po' più comodi. No, però volevo dire un'altra cosa molto importante.
1: Guarda,
0: che riguarda invece Serena, che ci chiedeva: ragazzi, ma perché non vi vediamo su Kiss Kiss TV a quest'ora? Perché siamo in esterna, siamo all'acquaparco di Sea 2000 in questo momento, potremmo attivare anche le telecamere da qui, però sapete cosa faccio dopo?
1: Sì.
0: Prendo lo smartphone e faccio una diretta social.
1: Bravo.
0: Va bene? Sull'account mio e della Leti, così posso usare il tuo,
1: no,
0: che c'hai più follower.
1: No. Sono stanca, basta prendermi follower. Ora fateli da solo.
0: No, ma era per dire: sei tu quella bella da inquadrare.
1: Appunto, me li faccio io, non tu.
0: Era giusto per fare una battuta, perché qualcuno dice: perché voi non siete su Kiss Kiss TV? Chissà, ragazzi, chissà.
1: Ma
0: partiamo magari la domenica? Non lo so, vediamo. Bisogna chiedere ai vertici aziendali se vogliono mettere questa ragazza in TV. Per ora, diciamo, chiudiamo l'argomento invece, vacanze a rate, e parliamo di altri momenti legati all'attualità, altri eventi da commentare insieme. Qui dall'acquapark Odessa

0: Io Kiss Kiss con Max e Laliti, proviamo a darci uno spessore, Laliti, dai, diciamo, dai, questi fanno
1: proviamo.
0: I mattinieri, ora 9.13, che fanno qui? Insomma, parliamo per esempio del CERN, no? I ricercatori,
1: certo,
0: dell'esperimento Alice del CERN, tra i quali, lo ricordiamo, ci sono numerosi italiani, sono riusciti a produrre in laboratorio minuscole concentrazioni della materia che riempiva l'universo nei primi istanti dopo il Big Bang. Di fronte a questa notizia,
1: diciamo, hanno fatto scontrare a velocità prossime a quella della luce nuclei di ossigeno e neon, molto più piccoli di quelli che si pensavano necessari. E da queste collisioni si è formato per un tempo breve e brevissimo il plasma di quark e gluoni.
0: Che conosciamo tutti.
1: La materia primordiale esistita nel primo milionesimo di secondo dell'universo.
0: Ecco, tu
1: ci hai capito qualcosa? Io no.
0: Comunque, di fronte a questa notizia, come ti poni, Laliti?
1: Ripeto, io non ci ho capito niente.
0: Cioè, noi per ottenere un'esplosione simile dobbiamo soltanto aprire una bottiglia d'acqua frizzante dopo averla agitata. Mi pongo benissimo.
1: Vero?

Public quando c'è Run mi viene in mente il video, quei video divertenti che ti fanno gli scherzi e tu senti all'improvviso Run, non devi correre, scappare perché c'è qualcuno che ha fatto uno scherzo spaventoso. Va bene, dai, mettiamo una canzone nuova adesso su Radio Kiss Kiss.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Carol, ciao! Carol G, anzi con Manu, ciao, ho fatto un mix dei due praticamente. Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza con Max.
1: E la Leti.
0: I mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer, da lunedì torniamo con i mattinieri. Molti ascoltatori mi stanno chiedendo, ma a che ora? Scusa, ho capito bene, alle 5. Ma...
1: Sì, sì.
0: Ale, buongiorno.
2: Max, ciao Ale!
1: Ciao Ale!
2: Max, stamattina era la giornata giusta per andare a pescare. Eh sì, e poi ho letto l'oroscopo e diceva giornata fortunata per i pesci, e allora sono rimasta a casa. Da lunedì farete a meno di me,
0: perché?
2: Vi dovete arrangiare da soli, perché io col cavolo che mi alzo la mattina
0: no,
2: alle 5 per ascoltarvi, ma posso parlare la Leti, vabbè, ma proprio
0: per me no, fallo per la Leti allora, scusa.
1: Ciao Ale, mi
0: però vabbè, non ci avevo pensato.
1: Mancherai
0: questo ascoltatore,
1: certo,
0: meraviglioso.
1: Lui, io
0: allora
1: adoro.
0: Questo per dire, ragazzi, da questo momento messaggio, momento free, cioè raccontateci di questo martedì, lavoranti o riposanti, usiamo sempre il participio se volete, così insomma riassumiamo un po' il vostro status con due indicazioni precise.
1: Sì, no, nulla.
0: Mi guardavi?
1: No, non guardavo te, stavo guardando Benedetta. Beh,
0: vuoi
1: stavo
0: mettere
1: guardando
0: un altro messaggio? Dopo li mettiamo. Quindi vi sentiamo al nostro numero, dai, tra poco.
1: 347-490-0042.
0: E dai, raccontateci un po' come va, anche perché vedevo che l'Italia è divisa in due dal punto di vista meteo. Precipitazioni al nord e al sud, di nuovo sotto l'afa. Ne parliamo tra poco su Kiss Kiss.

0: mi sto concentrando, guarda. Faccio training autogeno, vedi? Guarda, mi convinco che sono magro, via.
1: No, io dovrei farlo per altro. Però va bene, andiamo avanti.
0: Mi convinco che sei bello? Alludevi a quello?
1: No, ma che c'entri tu? Ma sta sempre in mezzo.
0: No, devo farlo io.
1: Fallo tu allora.
0: Allora, questa è una canzone che sta per arrivare, bellissima, su Radio Kiss Kiss, la storia della musica. Andiamo al 1900.

0: 83 in una commedia De Sica direbbe è momento di renegare, matematico, certo. Però la pronuncia corretta è
1: Irina.
0: No, Irene Cara.
1: Irene
0: Cara. Flashdance, What a Feeling, la storia della musica.

0: Flash Dance, What a Feeling, qui su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Sono le 11 in punto di questo martedì 25 d'agosto. Un saluto da Max Poli
4: e la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza fino al 30 d'agosto. Tutte le mattine qui insieme tra le 9 e le 13. Vi raccontiamo l'estate da questo posto meraviglioso. Insomma, ci aspettiamo, facciate altrettanto. Raccontateci di come procede questa fine d'agosto per voi con messaggi vocali o di testo a questo numero:
4: 347 400 90 00 42.
0: Intanto salutiamo la regia.
4: Sì, Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Squadra al completo dunque, però mancano i vostri contenuti. Via, a go go, raccontateci come va questo martedì. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Musica più bella ora.

0: Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

0: Carpenter Tears qui su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, si è fatta una certa Ambrogio Verto Langorino, 11 minuti, già c'ho fame. Cos'è successo? Raletti, controlla.
1: Ma hai mangiato ieri?
0: No, non mi nutro da anni, ormai si vede anche dal mio fisico scultoreo. Ragazzi, vorrei dire, vabbè, buongiorno. Siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Curigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Ragazzi, con rinnovato entusiasmo ho voluto precisare, perché prima ho detto Rossano Corigliano, ma il comune esatto è Corigliano Rossano, ecco come ci suggeriscono anche gli ascoltatori, sono molto attenti. Allora, un po' di notizie che hanno a che fare con l'attualità. Abbiamo parlato del CERN, la Leti si è divertita tanto cercando di capire anche del bosone di X, il bosone, l'hai conosciuto il bosone?
1: Il bosone, sì, l'ho conosciuto.
0: Va bene, però intanto sapete che il cielo nei prossimi giorni ci regalerà una nuova luna rossa dopo l'eclissi, no, dello scorso 12 agosto. Il cielo ha deciso di concedere il bis all'alba di venerdì 28 agosto. Sarà visibile dall'Italia l'eclissi parziale di luna. Il fenomeno inizierà intorno alle 4:40, raggiungerà il massimo verso le 6:10. Oltre il 90% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, assumendo questa colorazione tra, diciamo, il rame, il rosso mattone. Che fai? Restiamo svegli a vedere alle 4 del mattino questa eclissi? Io sì. Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma ti voglio proprio vedere.
0: Ma quindi ti svegli anche tu per vedermi? Che bello, dai. Dai, tra poco sentiamo invece le vostre storie in diretta qui su Radio Kiss Kiss.

0: Regno normalmente è recuperabile su Radio Kiss Kiss, adesso è il momento di un consiglio.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Eh sì, dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Porta in negozio l'oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.
0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss Kiss.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, pronti? Siamo lì decisi ad ascoltarvi, sì. Dare un bello spazio ai nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: C'è un numero per farvi sentire.
1: Questo 347-490-0042.
0: Buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, come la va? Qui a Milano City la giornata è uggiosa e sì. Niente. Mi preparo per andare al lavoro fino a stasera alle 8 e va bene così. Un abbraccio a tutti, buon martedì, baci baci Radio Kiss Kiss.
1: Baci baci.
0: Kiss a te, chi c'è?
3: Ciao, noi siamo pugliesi, stiamo rientrando da Cesenatico dopo 9 giorni. Spero che questi benefici di queste vacanze durino il più possibile. Ciao, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Dai, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Letti. Donante avis.
0: Ah, donante, mi piace.
4: No, quindi riposante ma donante. Kiss a tutti.
0: Dopo aver donato, dopo aver fatto la donatrice,
1: bravi,
0: bisogna
1: ragazzi.
0: Anche riposare, giustamente. Ancora ne abbiamo, guarda quanti. Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Marco da Napoli. Lavoro a Caserta, ho ripreso da un paio di giorni. Questo sì. È il secondo giorno. Mi fate sempre compagnia perché io lavoro molto con la macchina. Com'è tosta riprendere al lavoro, mamma
0: forza.
5: Mia. Soprattutto fa un caldo di pazzi.
0: Ragazzi, Italia divisa in due dal punto di vista meteo, sì. Lo dicevamo prima. Temperature di nuovo elevate da domani in particolar modo, mentre al nord qualche pioggia. Mettiamo in mano un 5 su Kiss Kiss.

0: Mia Lover, la canzone di Senna Spyro su Radio Kiss alle 11.31. Che c'è la
1: niente
0: lì? Che c'è? Mi fai cenni, mi fai gesti.
1: E il problema è che tu non recepisci, però. Perché
0: che devo recepire?
1: Dovresti recepire i miei gesti o il labiale.
0: Maronna, ragazzi, questo non mi fa capire niente, mamma mia. No, cioè, avendo anche un po' di raffreddore, quello che mi offusca la mente, capito? Questo volevo. Cioè,
1: vabbè.
0: Ho capito che ti riferivi, però
1: certo.
0: Voglio tornarci sull'argomento.
1: Ah, bene, allora torniamoci. No,
0: siamo in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, Corigliano Rossano, località Zolfara, siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max e da Leti. La spesa delle famiglie per la cultura è cresciuta, ne parlavamo qualche giorno
1: Bravissimo.
0: Fa, però sono arrivati i dati.
1: Vai.
0: Nel 2025 erano 94 euro, adesso siamo vicino ai 108 euro. E in cosa, per cosa spendiamo soldi? Ragazzi, per la cultura.
1: Film e serie restano sempre le attività più diffuse, seguita poi dalla musica e dalla radio, ascoltata dall'82% degli italiani.
0: Facciamo un applauso a questi che ascoltano la radio. Bravi, che ci auguriamo ascoltate soprattutto Kiss, però dicevo che il 65% degli italiani ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno, mentre il 43% ha acquistato informazione su carta oppure in formato digitale. I libri però acquistati spesso e volentieri vengono usati anche per decorare gli scaffali e la resta, no?
1: Sì,
0: e quindi
1: vero.
0: Insomma, non va bene.
1: No, direi di no.
0: Diamogli una, così c'è una letta di tanto in tanto, no? Che fa bene.

0: la lì, Tiana Mena?
1: Sì, che la conosco.
0: Rocco, la conosci?
1: Sì, sì.
0: Un bacio all'improvviso, la conosci sta canzone? Sì.
1: La conosco benissimo.
0: Sei preparatissima, chissà
1: conosco
0: se sei
1: tutto.
0: Preparata. Sai che su Kiss Kiss facciamo sentire novità ogni ora. Loro
1: sì.
0: sono un gruppo musicale tutto al femminile.
1: Bellissime.
0: Hanno sede a Los Angeles, ma arrivano da tutto il mondo. Si chiamano Cat's Eye, la canzone si intitola Animals.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Shalla, shalla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.
3: Kiss, kiss. Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: Momento, la canzone di Jovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Siamo in mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer da questo posto meraviglioso, l'Acqua Parco Odissea 2000, appunto, dove vi raccontiamo un po' l'estate vissuta da chi evidentemente è ancora in vacanza o semplicemente si sta godendo la giornata di vacanza.
1: Sì.
0: Perché qua ci sono anche quelli della giornata mordi e fuggi,
1: no? È vero.
0: Oggi mi riposo, mi godo l'Acqua Parco e poi torno al lavoro domani magari. Insomma, poi voi ci state raccontando da tutta Italia oltre come va la vostra giornata. Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Carlo con Francesco e Daniela e stiamo tornando a Brescia perché sono finite le ferie. Che peccato. Buona estate a tutti e Kiss Kiss a tutti.
1: Ma le
0: ferie,
1: a voi.
0: L'abbiamo detto già qualche giorno fa, insomma le ferie sono belle anche perché hanno un recinto, diciamo così.
1: Sì. Sennò,
0: se fossimo sempre ferie non sarebbero così
1: che
0: particolari.
1: Che brutto dire che sono recintate però.
0: Nel senso hanno dei paletti tra inizio e fine.
1: Sì,
0: quindi insomma.
1: Vabbè, si era capito.
0: Va bene. Buongiorno.
3: Mi godo le mie ferie, le mie 3 settimane, fino al giorno 30 e 31 si entra a lavorare. Mi godo il mare della mia Milazzo, non sono andato in vacanza perché la vacanza ce l'ho già qui. Kiss kiss a tutti.
0: Poi c'è chi è fortunato in vacanza da una vita,
1: sì.
0: Come cantava Irene Grandi. Dai, come procede questa giornata? Potete raccontarlo come hanno fatto loro con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora, anche perché abbiamo un po' di fatti d'attualità anche da commentare ancora insieme qui su Radio Kiss Kiss.

0: Epopea, la canzone in dolce nera su Radio Kiss Kiss. Allora preparatevi perché la quarta ed ultima ora insieme in diretta dall'acqua parco di Sia 2000 con Max Laleti, sì? Dedicata ai vostri messaggi
1: certo, di testa o vocali, potete farla a questo numero 347 490 0042.
0: Un esempio ce l'ho da lui, pronto?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Max, ciao Leti. Rosario e Maria da casa Pussallengo. Abbiamo finito le nostre ferie dalla Sicilia dopo 3 settimane. Adesso sosseggiamo qualche giornata in Toscana e poi un bel rientro alla grande.
1: Schisa
2: a tutti, animo.
3: Un abbraccio e un buon proseguimento, grazie per la vostra compagnia.
1: Ciao, ecco. Ha detto sorseggiamo.
0: Sorseggiamo qualcosa.
1: Sì, bello, il termine sorseggiamo qualche giorno.
0: Vabbè, insomma, sono lì che sono di rientro, loro di chiare origini siciliane, si avvertiva appunto dall'accento, sono tornati a casa e ora tornano al lavoro a Casal Pusterlengo. Come va la vostra giornata? Potete risponderci e come è iniziata questa settimana oggi che è martedì, insomma, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: E anche perché la prossima ora è dedicata alle vostre storie, non solo quello che vi racconto Max e la Leti e lo disse 2000, ma le vogliamo sentire di voi. Ora la musica più bella dal passato, dall'86 Bananarama, questa è Venus.

0: Radio Kiss Kiss, adesso abbiamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Italia divisa in due dal meteo, il sud ancora alle prese con l'afa, il nord sotto la pioggia con allerta gialla per 8 regioni. Maltempo soprattutto in Lombardia, in poche ore circa 200 interventi dei vigili del fuoco. La provincia più interessata, Varese, con pesanti ripercussioni all'aeroporto di Malpensa, dove sono stati cancellati alcuni voli. E quello EasyJet dallo scalo francese di Biarritz, con molti turisti italiani, dovrebbe partire alle 16 con quasi 24 ore di ritardo. Piogge grandi neanche in Alto Adige, mentre la Toscana è interessata da un fronte temporalesco che ha fatto il suo ingresso dalle coste, segnalati fulmini sulla Versilia e allagamenti nel Grossetano con chiusure temporanee sull'Aurelia, ma da venerdì torneranno sole e caldo. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Washington inasprisce la stretta economica e annuncia sanzioni per i paesi che sosterranno la Repubblica Islamica. 5 settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Fredda la Cina, primo partner economico di Teheran. Tuteleremo i nostri interessi, affermano da Pechino. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran, che a loro volta promettono ritorsioni in campo energetico. Di nuovo in Italia, domani scade lo sconto di 17 centesimi sul diesel. In attesa che il governo decida se e quali altre misure mettere in campo contro i rincari, i prezzi dei carburanti restano sempre elevati. Secondo il monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese, il gasolio self in autostrada sfonda quota 2,20 euro al litro, 2,13 euro in media sulla rete stradale. Anche la benzina è sopra i 2 euro al litro. Economia e finanza scossi dalle dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e da Chief Strategy Officer di Essilor Luxottica. Il quartogenito del fondatore del gruppo leader mondiale dell'occhialeria critica l'allontanamento dell'azienda dal modello del padre Leonardo, che metteva al centro le persone. Del Vecchio rimane azionista con interessi anche in Montepaschi e Generali, ma fa sapere che si dedicherà a nuovi progetti imprenditoriali. Le indagini sul furto al museo a Cascina, secondo notizie di stampa, sarebbe indagato per false dichiarazioni agli inquirenti uno dei 4 custodi che erano in servizio la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Trasferite ad altra sede quando rientreranno dalle ferie forzate, i 4, 2 impiegate regionali e 2 LSU, sono stati ascoltati nei giorni scorsi. L'audizione di quell'ora indagato avrebbe palesato contraddizioni rispetto alla ricostruzione fornita dai colleghi, soprattutto sui tempi. E chiudiamo con lo sport. Pallavolo, all'Europeo donne, dopo 3 vittorie alle 16, torna in campo l'Italia di Velasco per il quarto match del girone svedese contro la Slovacchia. Le azzurre sono già qualificate agli ottavi e domani si giocheranno con la Francia il primato nel gruppo D. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 12 di questo martedì 25 di agosto. Un saluto da Max Poli
2: e la Liti.
0: In diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, insieme fino alle 13 ogni giorno. Ci raccontiamo un po' dell'estate che continua e poi vogliamo sentire anche i vostri contenuti. Questa è l'ora decisiva per farlo. Le vostre storie, che siate lavoranti o riposanti, al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: Taylor Swift con Anti-Heroes Radio Kiss Kiss. Sto sorridendo. Ci è venuta a salutare una famiglia bellissima di ascoltatori.
1: Tutti abbronzati, mamma mia, belli, sono neri.
0: Belli. Madre, figlio, marito e due bellissimi figli, anzi, sì. Sono precisi veramente.
1: Un maschio e una femmina.
0: Tra l'altro, mi fa sorridere perché vengono qui e ci chiedono sempre le stesse cose. Dice, ma perché voi non siete in TV? Ma perché voi non. E che ne so perché, ragazzi. Non lo so, no, in TV potremo, questo per dire, ci possono essere delle sorprese con la nuova stagione, quindi era un'anticipazione, un modo per anticipare che potrebbe succedere qualcosa di diverso. La
1: vedremo.
0: E che sei bella, ti vogliono vedere su tutti gli schermi anche i nostri ascoltatori.
1: Ma guarda, sei più bello tu, quindi vai avanti tu. Ma che io ti seguo.
0: Questo è il momento dei nostri ascoltatori, un messaggio, vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, è sempre un piacere ascoltarvi anche fuori orario. Vi sto ascoltando da stamattina, vi ascolto tutte le mattine, le vostre ferie e lavoro vanno alla grandissima, complimenti, saluti.
1: Grazie.
2: Giovanni da Montesanti.
1: Dai, raccontateci. Ciao Giovanni.
0: Però anche un po' di voi, dai, come procede questo martedì mattina? Siete lavoranti o riposanti? Per rispondere, questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Dai, vi leggiamo e lo ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss con Max e la Liti fino alle 13.
3: Kiss Kiss Play Summer.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Puffi, Carmela su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco di Siena 2000. Pronti? Queste sono le vostre storie. Chi è? Buongiorno. Pronto?
1: Ciao Radio Kiss.
2: Ciao.
1: Siamo Annalisa, Gianluca e la piccola Dea. E la nostra settimana è iniziata con il rientro dalle vacanze in Puglia. E siamo stati a San Pietro in Bevagna e adesso torniamo a casa. Kiss Kiss.
0: Kiss kiss a voi. Pronto?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Raffaele da Somma di Suiana. Oggi stiamo andando a provare un bel agriturismo nascosto tra le montagne della Basilicata. Un abbraccio e Kiss Kiss a tutti.
0: Questa è stata anche la stagione degli agriturismi,
2: sì,
0: di questi borghi belli anche che offrono tantissimo anche dal punto di vista alimentare, soprattutto poi paesaggistico. Io penso sempre alla cucina, però quando vai magari a cercare un po' di fresco e in montagna o in collina, insomma, sono veramente belli da scoprire questi posti, questi borghi. Anzi, se avete da suggerirne, fate pure. Mettiamo un altro messaggio?
2: Vai.
0: No, dopo lo mettiamo.
2: Dopo.
0: Allora, questo è il numero per scriverci, dai ragazzi.
2: 347-490-0042.
0: Come prosegue questa settimana per voi? Raccontatelo a Radio Kiss Kiss, mettiamo la canzone e poi torniamo a sentirvi. Insomma, è un martedì di lavoro o di riposo?

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Questa sera la canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati a mezzogiorno 24 e stiamo ascoltando con molto piacere un po' come procede questo martedì per voi. Noi siamo qui in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 e voi cosa fate, cari ascoltatori? Sì. Buongiorno.
1: Ciao Max e Lady. Kiss Kiss da Vincenzo e Maria. Ciao. In viaggio dall'Albania.
0: Buon rientro o siete ancora in vacanza? In viaggio forse? In viaggio da, penso che stiano tornando. Vabbè, pronto.
2: Ciao, vai. Siamo Michele e Gigi, stiamo ritornando dalle vacanze dalla Toscana. Ciao.
3: Ciao.
0: Queste mi fanno pensare di martedì tutti a partenze, le famose partenze intelligenti.
3: Sì.
0: Turno a metà settimana, perché poi grande dello spostamento, il primo maxi esodo di rientro c'è stato
3: sempre il weekend, sì.
0: Da venerdì a domenica, sì. E ci sarà ancora di più, credo, domenica prossima, anzi il prossimo weekend, però sentiamo ancora, pronto, vai.
4: Buongiorno Mattini.
3: Ciao.
4: Oggi un bel animo, io riposo lavorativo, qui a Milano sta uscendo il sole finalmente, si sta benissimo e pomeriggio magari una scappatella al lago ci sta alla grande. Bacioni, animo!
3: Animo!
0: L'acqua fresca, fresca, ma veramente fresca del lago, fresca. Ti piace il lago, Laleti? È molto bello.
3: Sì, sì, mi piace il lago, ho un po' paura però, nel senso che non mi piace nuotare nel lago, mi piace comunque andare... Lì si prende il sole, però odio fare il bagno al lago.
0: No, perché no? Scusa, hai paura?
3: Sì, un pochino, sai.
0: Tanta freschezza. Vabbè, dai, vi sentiamo ancora, ragazzi. Continuate così. Storie per questo martedì 25 di agosto. Siete lavoranti o riposanti? Qual è un po' lo stato d'animo se siete già rientrati e siete a lavoro da un po'? Condividete con Kiss Kiss a questo numero.
3: 347-490-0042.
0: Ma mettiamo la musica più bella, quella non manca mai. UFO Hang Never Dies.

0: Animals, Oh My Soul su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max Poli
1: e la Letti.
0: Questo l'ora dedicata un po' alle vostre storie, ai vostri saluti che ci arrivano da tutta Italia, ma anche da amici
1: qui,
0: che
1: sì,
0: ci vengono a trovare qui all'Acqua Parco di Sia 2000. Per esempio salutiamo,
1: allora volevo fare tanti auguri a Marco, che è un bimbo da mamma rumena.
0: No, vedi, momento
1: dedica, l'ho visto quando è bellino,
0: dedica. Bello, perfetto, sì. Poi volevo salutare anche Elena, che è una makeup artist, capito?
1: Che serve, bello, mi piace come lavoro la makeup artist. Io non ci capisco niente, però è bello.
0: Sono artisti che make up artist. Elena Alfieri, ciao Elena, un saluto. E poi tanti ascoltatori che ci seguono da Italia e oltre. Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao, siamo Leonardo e Giuliana e stiamo tornando dalle vacanze in Calabria insieme al nostro canarino Jul. Un bacio, chi?
0: Canarino? Sì, vai.
1: Il canarino
0: è quello che prendi anche quando stai male con la pancia, il canarino. Ma bevi un canarino.
1: Il canarino è un'altra cosa, però.
0: Vabbè, nel loro caso sì. Pronto? Vai.
3: Ciao a tutti. Rientro dall'Abruzzo verso Reggio Emilia. Abbiamo beccato una grandine ad Ancona che non vi dico. Baci, baci a tutti.
0: Poi, ultimamente con questi eventi meteo belli forti e importanti, cade una grandine anche bella grossa che ti rovina l'auto nella migliore delle ipotesi, perché qualche volta c'è qualcuno che si è fatto male. Pronto, buongiorno.
4: Salve ragazzi.
1: Ciao.
4: Io sono lavorante, sono un'insegnante di liceo e stiamo facendo gli esami da ieri per il recupero dei debiti
0: in
4: condizioni disastrose, perché le temperature soprattutto all'interno delle aule sono esagerate, non solo esternamente.
1: Ma
4: settimana prossima poi ci saranno i corsi di formazione mattina e pomeriggio.
1: Sì.
4: Questo giusto per precisare quello che fanno gli insegnanti, i tre mesi di vacanza a cui tutti ci attribuiscono.
1: Però
0: sono solo due.
1: La domanda, ma i condizionatori non esistono?
0: Lì ti parli della scuola pubblica.
1: In alcuni casi veramente
0: sono messe anche, diciamo, il condizionatore non solo sarebbe lusso, ma sarebbe una cosa superflua. Basterebbe avere le aule a posto. Cioè

Ti aspetto su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max e Laliti. Buongiorno, salutiamo gli amici anche che ci salutano in vetrina. Bacio, siete meravigliosi. Tra poco il gran finale è dedicato ancora ai vostri messaggi. Intanto siamo pronti, vi proponiamo una canzone nuova, quella di Camrad. Si intitola Love Song.

0: Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni, specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, un po' di instabilità in Campania. In serata bel tempo su tutto il paese con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, massime tra 25 e 30 al nord, tra 27 e 30 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss kiss! Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Oh ragazzi, bentrovati, questa Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, il tempio del divertimento. Sì. Quanta gente questa giornata qui in questo momento.
1: Belli,
0: tanti
1: sì.
0: passano a salutarci, questo ci fa piacere. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Venite a trovarci se passate da queste parti in Calabria, Calabria Ionica. Noi siamo qui fino al 30 di agosto dalle 9 alle 13.
1: Sì, però... e dal 31 torneremo nel nostro loculo 5-7 della mattina con i mattinieri. Mi piace.
0: Va bene. Però vi stiamo chiedendo di raccontarci un po' di voi, di come va questa giornata. Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io Annalisa, mio marito Angelo e i nostri due figli Cristian e Manuel.
3: Ciao.
2: Siamo
3: Ciao.
2: Diretti a Messina per imbarcarci direzione Avellino. Le nostre vacanze in Sicilia sono purtroppo finite.
0: Peccato.
2: Un bacio a tutti voi.
0: Oh, quanti hanno fatto il rientro intelligente di martedì, vedi? Pronto, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Siamo Dario,
5: Giosuè,
6: Samuele,
7: Marlene, Beatrice.
4: Stiamo tornando da Bassano del Grappa direzione Gattinara, vacanze finite, siamo carichissimi.
0: Dai, la vacanza è stata ristoratrice, siamo contenti
1: sì.
0: per voi ragazzi. Dai, abbiamo ancora un momento dedicato agli ultimi messaggi. Volete raccontarci come procede questo martedì 25 d'agosto? Questo è il numero per scriverci.
1: 347-490-0042.
0: Vanno bene anche i vocali, assolutamente.
1: Certo.
0: Mi sentiamo tra poco, mettiamo una canzone e poi la raffica finale con le vostre storie.

0: Antidroga, la canzone di Emma con Fabri Fibra nella raffica finale con Max e Laletti. Sì. Raffica finale di messaggi,
1: certo.
0: No?
1: Certo. Vai. Pronto?
2: Buongiorno.
3: A tutti, saluti da Giorgio Ilaria.
2: Direzione Albero Bello per Grillata Travisi.
3: Stasera è compleanno e poi domani si torna al lavoro.
2: Ciao.
3: No, ciao.
0: Un minimo di introduzione, no?
1: Ah, vabbè, abbiamo poco tempo.
0: Raffica finale, certo, vai. E no, di, è la raffica finale degli ascoltatori.
1: È la raffica finale degli ascoltatori.
0: Dove vi sentiamo, ma via, pronto, buongiorno.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno, sono Laura e sto partendo dalla Toscana, da Rosignano Solvay verso Napoli, vacanze finite.
0: Ti viene in mente il bicarbonato, Laleti?
1: No.
0: Rosignano Solvay dove fanno il bicarbonato.
1: Però come? Non mi è venuto in mente.
0: Vabbè, tu che c'hai un po' d'acidità di stomaco, no? Col bicarbonato ti passa.
1: Ah, sì, davvero?
0: Sì,
1: tu ne fai uso spesso, un
0: pizzico,
1: poco, mi sa,
0: un pizzico,
1: vero?
0: Ora non troppo. Ah. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, sono Roberto D'Avellino, ho appena celebrato il matrimonio. Auguri a Maria e Simona. E adesso ce ne andiamo al ristorante a vivere il resto della festa. Chi schissa a tutti.
0: Ciao ragazzi, auguri. Auguri agli sposi. Va bene ragazzi, dobbiamo andare via, però prima di salutarci abbiamo ancora una canzone da sentire insieme. Intanto vuoi già ringraziare la regia, no?
1: Certo, Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Vai Benny, grande! Quindi la rete è pronta a fare nuovi tuffi in piscina perché ieri ha testato un paio di scivoli, deve testarne altri.
1: Sì, prima devo riposare però.
0: Ah, certo. Ragazzi, stamattina si è stancata tanta la rete a parlare.
1: No, ieri.
0: Sì, va bene. Prima di salutarci però diciamo una canzone dal 1981, Who Can Me Now, più o meno, in Man at Work.

0: con una canzone che ha fatto la storia della musica dall'acquaparco di Sea 2000, località zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. È tutto grazie dai Max e la Liti. Kiss kiss a tutti.
1: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento, località zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Wow.

0: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
2: Kiss, kiss.
3: Scialla, scialla.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono!
0: Melone retato.
1: Buono!
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Yes, yes.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Yes, yes.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yes, yes. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
9: Everybody get down.
2: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Kiss, kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: bacca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Goditi l'alba dell'estate. Dal lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 6.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss. Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Kiss, kiss.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

buon pomeriggio. Beh, l'ho già detto, ho già spoilerato, ho già detto buon pomeriggio, quindi adesso come inizio? Dico ciao, ciao a tutte, ciao a tutti agli ascolto. Ancora Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20 e fino alla fine di questa settimana, perché vorrei ricordarvi che da lunedì io riconsegno questa fascia oraria ai loro proprietari, ovvero ai Corrieri di Kiss Kiss. Saluto Andrea Cimino che anche oggi mi assisterà alla regia, come sempre, come ogni giorno, tante cose da raccontarvi, ma iniziamo con la musica più bella, iniziamo con la testa gira.

Ilo Milo, Billie Eilish su Radio Kiss Kiss, il pezzo che compie 6 anni, mi sto rendendo conto, ne compie sicuramente un po' di più, direi poco più di 400, l'invenzione del cannocchiale da parte di Galileo Galilei, e cade proprio oggi l'anniversario. Pensate che il 25 agosto del 1609 Galileo Galilei presentava ufficialmente l'invenzione del cannocchiale ai senatori e al doge di Venezia, così assicurandosi gloria e stipendio a vita, pensate però grazie ad un blef. Perché Galileo conosceva perfettamente i politici e sapeva benissimo che ai mercanti della Repubblica di Venezia non è che interessasse più di tanto della scienza, quindi che cosa ha fatto? Ha preso il doge, lo ha portato sul campanile di San Marco a Venezia e gli ha venduto l'idea della vita dicendogli: doge, questo è lo strumento militare per avvistare le navi nemiche in mare con 2 ore di anticipo. Il doge avrà detto ostrega, una cosa di questo tipo, e in questa maniera che cosa ha fatto? Galileo si è assicurato appunto uno stipendio a vita, perché il senato gli ha raddoppiato appunto lo stipendio, gli ha blindato la cattedra e ha incassato il premio. Quindi ha fatto quello che voleva fin dall'inizio, ovvero ha girato il suo tubo, il suo cannocchiale, che poi in realtà l'invenzione principale non era la sua, l'ha girato verso il cielo e ha cambiato per sempre l'astronomia. Sarà stato un genio questo Galileo Galilei, ma non è stata l'unica, ve la racconto dopo i pinguini il resto.

Linguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Chissà se anche Galileo Galilei avrà detto ad un certo punto a chi lo ha sgamato, gli avrà detto sorry, scusa, lo sento, perché effettivamente probabilmente il Doge non era il più sveglio della cucciolata, ma qualcuno dei suoi senatori a un certo punto disse: ma sai che questo cannocchiale però non è che il brevetto sia proprio un'esclusiva assoluta, perché in un qualche modo è riproducibile. Poi fu anche Galileo cosa prese l'idea di un olandese e la modificò, è stato più bravo, va detto che è stato più bravo, ma a pari suo potevano farlo tanti artigiani. Quindi cosa fa il Senato? Gli conferma lo stipendio e la cattedra, ma abbassa un pochino i compensi. Ma Galileo, che evidentemente era un figlio d'Androcchia, proprio uno di quelli sgamatissimi, cosa dice? Va bene, allora va dai medici a Firenze e per ottenere ulteriori finanziamenti cosa fa? Per allisciarli? Mentre guarda i satelliti di Giove, li chiama pianeti medicei. Così i medici erano contenti e felici e lui si è fatto la grana anche lì. Galileo Galilei, genio della storia.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

Non so se succede anche a voi, ma ogni volta che sento una canzone francese mi viene in mente il favoloso mondo di Amélie. Ci starebbe perfettamente anche nella colonna sonora già perfetta del film. Comunque, prima vi parlavo di Galileo Galilei e della sua genialità. È stato, diciamo, un genio del marketing già a suo tempo, perché lui in realtà voleva studiare le stelle, ma non aveva i fondi necessari per poterlo fare. Quindi ha trovato l'unico metodo che ancora funziona. Quindi diciamo che esiste un po' questa, chiamiamola la lezione di Galileo: se vuoi studiare le stelle devi imparare a vendere cannoni. La semplifico in questa maniera, che è bene o male quello che succede dal 600 ad oggi, probabilmente anche prima. Adesso magari per la mia ignoranza non lo so se anche prima succedesse qualcosa di simile, ci sarà stato un pre Galileo, e diciamo che al mondo d'oggi questa cosa come si può vedere nel mondo degli sviluppatori dell'intelligenza artificiale, che hanno bisogno di continui fondi per portare avanti, come dire, le loro idee, e per fare ciò c'è bisogno di andarli a prendere questi fondi. E chi è che ha i soldi? Quelli che ce li hanno, ovvero i governi e le grosse compagnie. Quindi diciamo che è sempre un po' tirare da una parte, tirare dall'altra, con l'etica in mezzo. Ma siamo tutti, è vero, come diceva, chi è senza peccato?

0: Loco Loco su Radio Kiss Kiss, Loco Loco passo passo, e anche questo collegamento che ho fatto partendo da Galileo Galilei, arrivando a parlare di marketing e dell'etica e dell'essere senza peccato e scagliare una prima pietra. Però giusto per chiudere il discorso, perché nel marketing esiste anche il principio del doppio effetto, che è prestato dalla filosofia morale e dal diritto, che è il principio etico a cui, diciamo, le aziende si appellano implicitamente quando il lancio di un prodotto porta con sé effetti collaterali negativi prevedibili, ovvero, cioè, un'azione che ha sia un effetto buono, tipo ad esempio, non so, il lancio di un'auto ecologica, sia un effetto negativo prevedibile, che potrebbe essere ad esempio la perdita di posti di lavoro nella vecchia filiera, è considerata comunque accettabile se, e queste sono le tre regole che ci piacciono, no, bene o male, il mondo del marketing funziona così, quindi accettabile se l'intenzione primaria è buona e quindi soddisfa un bisogno o un'innovazione. Il danno non è il mezzo per ottenere il beneficio, ma un semplice effetto collaterale inevitabile, e il beneficio complessivo è superiore al danno. Ci piace, non ci piace? Non lo so. Non lo so benissimo, ma questo è un dato di fatto, e sapete cosa vi dico? Che adesso lanciamo anche i Bunker e Pino D'Angiò con Ma Che Idea.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Dan Gio ci lanciano questa novità. Sicuramente qualcuno avrà storto il naso per questo featuring un po' particolare tra i Bunker e Pino Dan Gio, e chissà qualcuno forse lo storcerà per la collaborazione tra Martin Garrix e gli U2 con il loro ultimo successo. Questo è Fireflies.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
4: Yes, yes.
0: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: su Radio Kiss Kiss, come al solito, ormai come consuetudine di questi pomeriggi di agosto, io sono qua anche per ricordarvi che a brevissimo, perché ormai sono sempre meno i giorni in cui torneranno al loro posto tutti i programmi che si stanno godendo ancora le loro vacanze, stavo dicendo che nella prima ora sono sempre il Pippo Pelo Show, quindi in questo momento trattatemi come se fossi Pippo e Adriana, perché sono a presentare una delle loro rubriche più amate da voi ascoltatori, ovvero Canzoni sotto la doccia. Fate ancora in tempo per qualche giorno ad essere i protagonisti della versione estiva. Se volete mandare una vostra canzoncina col pretesto poi di sentire quella originale, mandate al solito un messaggio al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro amico qui.
1: Le canzoni sotto la doccia,
2: quando trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse.
0: Ma veramente, ma guarda, non la presento neanche, perché questa la sanno cantare anche gli alberi. Che bello sentire Battisti su Kiss Kiss.

direi che Kamrad non me ne vorrà se adesso ritorno al fatto che prima di lui è passata la canzone del sole, che insomma, cioè, diciamo che non è una cosa così abituale sentire una canzone del 1971, ma Radio Kiss Kiss, io lo dico sempre, non vorrei passare per aziendalista, ma passa la musica più bella. E quando sento la canzone del sole mi viene in mente, io credo di averla fatta almeno 10.000 volte con la chitarra, ma chiunque prenda la chitarra in mano è una canzone obbligatoria. E pensate che c'era una curiosità, sono andato a cercare, non lo sapevo, che proprio il pezzo anche che abbiamo sentito prima è stato registrato a Londra. Io non sapevo questa cosa, la traccia che abbiamo sentito è registrata a Londra con Mario Lavezzi alla batteria e Patrick Divas, che era il bassista della PFM, al basso. Pensate che notizie che saltano fuori, per portarci anche alla fine di questa prima ora con un History Kiss. Ma andiamo un pochino dopo il 1971, ovvero al 2000, quando pensate che l'equipaggio dell'Expedition One, si aggancia alla stazione spaziale

Destruction of the Grove.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Ed eccoci qua per cominciare questa seconda ora, sempre in compagnia del vostro amatissimo Paolo Franceschini. Così avevo voglia un attimo di autoesaltarmi, ma metti caso che qualcuno dica sì, è vero, metti caso che qualcuno in questo momento abbia scelto di cambiare stazione, ma non lo so. Io so che non l'avrete fatto, anche perché in regia oggi mi accompagna Andrea Cimino ed è venuta a trovarci anche, cioè non è che è venuta a trovarci, è qua anche per lavoro, c'è anche Roberta Sepe, guarda qua quanti fonici che girano in questa giornata. Tra l'altro notavo ancora una Napoli un po' vuotina, ma la gente sta tornando dalle vacanze, sì è vero, ve lo so, succederà, se nel frattempo volete anche raccontarmi cose, 347 490 0042 come al solito, iniziamo.

0: Nas X su Radio Kiss Kiss. Allora, cari amiche e cari amici all'ascolto, questa mattina scrollando le notizie, pensa, una volta si diceva sfogliando i quotidiani, adesso invece scrollando i quotidiani, ho letto che le piogge che sono arrivate soprattutto, diciamo, nel nord Italia hanno portato anche una buona notizia soprattutto per gli amanti dei funghi, per la raccolta funghi, perché nonostante i boschi abbiano sofferto parecchio sia il caldo che la siccità, insomma arrivano le prime buone notizie che iniziano già a spuntare i primi funghetti, soprattutto per quanto riguarda, io ho letto, zone di Piemonte e Liguria, poi magari starà succedendo anche, che ne so, in Toscana da altre parti, ma lì non ho trovato poi notizie specifiche, ma ne approfitto anche per dire che a me i funghi piacciono tantissimo, quindi andateli a raccogliere, ma ci sono delle regole ben precise, che poi anche cambiano da luogo a luogo, quindi c'è il fermo biologico, gli orari consentiti, la quantità massima e ovviamente ci vuole un permesso e occhio a raccogliere sempre funghi che si possono mangiare. Andateli a raccogliere, metteteli sui banchi, così io li compro e li mangio.
1: Kiss Kiss, play summer.

0: Ciao, a proposito di porcini, sono appena rientrata dal bosco, ne ho trovati tanti. Un bacione, ciao Licia da Bormio.
1: Ma Licia, scusa, via Sgambati 61, Radio Kiss Kiss, mandale una cassetta, oggi qua in radio siamo già parecchie persone, quindi ci faremo sicuramente un risotto, qualcos'altro, uno spaghetto, una tagliatella, una cosina così. Poi pensa che bella, è appena andata a raccogliere i funghi. Pensate anche che tra l'altro c'è stato uno studio curioso dell'università Tohoku di in Giappone che ha notato un'incidenza minore di tumori alla prostata sugli uomini che mangiano funghi abitudinariamente. Grazie per la base, grazie mille. Allora, che sia chiaro, è solo uno studio osservazionale, non ha al momento portato a nessuna conclusione, nemmeno a correlazioni che aprirebbero giustamente delle discussioni, ma su un campione importante, perché di 36.000 uomini seguiti per 13 anni, hanno trovato il curioso caso statistico che l'incidenza del tumore alla prostata cala del 17% nelle persone che dichiarano di mangiare funghi 3 o più volte a settimana. Quindi è un dato che ovviamente ora ha aperto uno studio più specifico e chissà, magari si scoprirà qualcosa di interessante riguardo ai funghi che fanno anche bene alla salute, chissà.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme! Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Yes, yes.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania:
11: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: E dopo il muggito eccoci qua per la seconda ora, che come al solito è l'ora in cui vesto i panni di Max e Max per Good Morning Kiss Kiss, il gioco caccia la bufala per mettere in palio i gadget di Radio Kiss Kiss. Come al solito vi ricordo, ora vi leggerò tre notizie, solo una è falsa, e dopodiché toccherà al dito più veloce ad aggiudicarsi poi la vittoria, indovinando ovviamente qual è la notizia falsa tra le tre. Iniziamo immediatamente, vado con la notizia 1. A Candelo, in provincia di Biella, un uomo si è presentato agitato dai carabinieri per sporgere denuncia di furto della propria vettura. I militari sono usciti a controllare il numero di targa e hanno trovato la macchina parcheggiata a pochi metri dall'ingresso della caserma. L'uomo l'aveva lasciata lì pochi minuti prima per sbrigare altre commissioni e, colto da un vuoto di memoria, si era convinto che gliel'avessero rubata. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2022 a Verona un uomo è stato denunciato per aver installato un sistema di autovelox casalingo sul balcone di casa. Infastidito dalle auto sfreccianti, scattava foto con il flash e proiettava la velocità su un display a LED per spaventare gli automobilisti, simulando addirittura multe reali inviate via posta. Questa era la notizia 2. Infine la notizia 3. Nel 2023 a Roma un uomo ha rubato un'auto ed è scappato a tutta velocità. Durante l'inseguimento con le pattuglie della polizia si è fermato improvvisamente ed è sceso dal veicolo per inserire le monete nel grattino del parcheggio a pagamento, sperando così di non prendere la multa per la sosta prima di fuggire a piedi, ed è stato arrestato sul posto. Queste erano le tre notizie, quindi tocca a voi ora riuscire a capire qual era quella falsa. Come al solito 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando tantissimi messaggi, andremo a vedere qual era la notizia falsa.

0: Lei era Sabrina Carpenter, voi siete su Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo, ma soprattutto è il momento di riuscire a capire quale tra le tre notizie che vi ho letto prima era la bufala. È vero anche che erano tutte e tre totalmente assurde, quindi poteva valere qualsiasi. Come al solito, tanti che indovinano, tanti che sbagliano. Tra chi ha indovinato il più veloce è stato colui che abbiamo al telefono ed è Alessandro.
1: Buongiorno Kiss Kiss Paolo.
0: Ma grande Alessandro, Alessandro.
1: Grande Paolo.
0: Allora, so che hai indovinato e io come al solito faccio la domanda a tutti che è quello: hai indovinato perché l'hai tirata ad indovinare o hai intuito qualcosa?
1: La 1 mi è capitato una volta anche a me con mio compagno tanti anni fa di fare una cosa del genere.
0: Quindi di lasciare la macchina senza
1: la
0: ritrovarla
1: macchina andare
0: più.
1: Quasi dai carabinieri.
0: Quindi questa ci sta. La 2.
1: La 3 me la ricordavo.
0: La 3, infatti, anche perché è successa a Roma, quindi spero che non fossi tu il protagonista del furto dell'auto.
1: No,
0: vero?
1: No, io sono campano, ma vivo a Roma.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi la bufala era.
1: La 2.
0: Senti qua, oggi stiamo trasmettendo dallo stadio, come puoi sentire c'è
1: grande.
0: Tutta la curva che ti sta incitando. Alessandro, hai indovinato, la bufala era la numero 2, quindi quello che ti dico è che nei prossimi giorni verrai contattato dalla nostra segreteria e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Paolo, Kiss Kiss a tutti.
0: Favoloso, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

Lancia una novità di un'altra grande star ormai internazionale, sta scalando le classifiche dappertutto, tra l'altro ora impegnato in una lunga tournée negli Stati Uniti. Questa sera ad esempio sarà a Houston e sto parlando di Olivia Dean col suo ultimo successo Baby Steps.

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss Kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Yes, yes.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

Buon vento su Radio Kiss Kiss. In questo momento sapete benissimo, Jovanotti è in tournée nel suo Jova Summer, tra l'altro con questa cosa particolare, ne ho già parlato l'altro giorno, si sta muovendo di tappa in tappa in bicicletta, coadiuvato da un vario staff. Se non sbaglio l'ultima tappa è stata Catanzaro e lo ricordiamo ufficiale, la data di Barletta verrà recuperata l'8 settembre, quindi anche può essere che il dopo Napoli non lo farà in bicicletta. Io che già mi pregustavo di fare una pedalata con Jovanotti, forse non succederà. Ma voglio ritornare ad un argomento che avevo iniziato ad inizio ora, ovvero quello legato ai funghi, perché poi stamattina quando mi sono appassionato alla storia dei funghi che adesso stanno ritornando, io sto lottando col microfono nel frattempo ma mi sono messo a posto, ho scartabellato un po' di qua e un po' di là e ho trovato un articolo che mi ha fatto molto sorridere. Allora partiamo da questo presupposto: io sono originario di un piccolo paese della provincia di Ferrara, si chiama Mirabello, e sono sempre stato abituato anche alle notizie della stampa locale. Insomma, credo che molte persone che ci stanno ascoltando, se non fanno parte di una grossa città, sanno come la stampa locale delle volte le notizie se le deve, diciamo, un po' inventare, cioè le va a cercare. E questa mattina, mentre cercavo dei funghi, ho sorriso tantissimo nel vedere questo articolo che mi saltava fuori da un quotidiano locale online del Cuneese, che è l'Unione Monregalese, dove è stato dedicato un lungo articolo ad un bambino che si chiama Silvano, che insieme al papà e a un amico di papà ha trovato un porcino di 700 grammi nei boschi della Valle Corsaglia in provincia di Cuneo. Quindi mi sono perso proprio a leggere questo articolo e ho pensato: ma come mai è venuta fuori questa idea di fare un articolo? Ma solo ed esclusivamente per un motivo, che è quello che ho detto all'inizio: adoro la stampa locale e io spero che esisterà per sempre.

Ed è il tormentone di Rovazzi a risa Nino D'Angelo che ci conduce alla fine di questa seconda ora, come al solito facendo un salto nel passato per gli storichis al 1985, quando, pensate, la Nintendo lanciava in Giappone Super Mario Bros, rivoluzionando l'industria dei videogiochi, tra l'altro anche salvandola dalla crisi degli anni 80 e anche creando allo stesso tempo un'icona pop famosissima nella storia del gaming. Nello stesso anno usciva questo grandissimo successo che adesso ci ascoltiamo e ci cantiamo insieme, era Paul Young con Every Time You Go Away.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Every Time You Go Away, Paul Young, ma è il momento di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea ad Umberto Prea.
1: Un saluto e bentrovati. L'inviato Vaticano Monsignor Gallagher è stato ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, titolare degli esteri. Questa guerra deve finire, ha detto rivolgendosi con lui ai giornalisti alla fine del colloquio. È necessario chiudere le ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e uno spazio per il dialogo. Lavrov ha espresso gratitudine al Vaticano per la posizione equilibrata e il coinvolgimento umanitario. Caro carburanti, vertice di governo alla vigilia della scadenza degli sconti sulle accise, riunione tra la premier Giorgia Meloni, vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al centro del colloquio. Lo scadere degli sconti sulle accise del diesel e il vaglio di ulteriori provvedimenti per contenere i prezzi. Il Consiglio dei Ministri di domani dovrebbe prorogare le misure già in vigore. Successivamente l'esecutivo punterà a interventi più mirati per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. La cronaca, tragedia a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dove una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi, travolta da una moto da cross priva di assicurazione guidata da un ragazzo di 25 anni. I primi soccorsi sono scattati immediatamente con un'ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La dinamica esatta del drammatico incidente è ancora al vaglio dell'inquirente. Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, nella zona della Marina. Resta da chiarire se i due siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o siano annegati per la forza del mare. Italia divisa in due dal meteo, il sud ancora le prese con l'afa, il nord sotto la pioggia con allerta gialla per 8 regioni, maltempo soprattutto in Lombardia, in poche ore circa 200 interventi dei vigili del fuoco, la provincia maggiormente interessata a Varese, con pesanti ripercussioni all'aeroporto di Malpensa, dove sono stati cancellati alcuni voli. Piogge e grandine anche in Alto Adige, mentre la Toscana è interessata da un fronte temporalesco entrato dalle coste, segnalati fulmini sulla Versilia e allagamenti nel Grossetano con chiusure temporanee sull'Aurelia. Da venerdì torneranno sole e caldo. Siamo allo sport, pallavolo, agli europei di Svezia. L'Italia femminile ha battuto la Slovacchia 3-0. Il percorso delle azzurre di Curio Velasco nella Pool D resta dunque immacolato. 4 vittorie, tutte per 3-0 e nessun set perso. Domani allo Scandinavium l'Italia tornerà in campo contro la Francia in una sfida che metterà in palio il primo posto nel girone. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Paolo Franceschini. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Beh, comunque Umberto non poteva sapere che accanto a me mi è arrivata una sorpresa.
2: Ciao Paolo!
0: Ma attenzione, Stefano Piccirillo, cosa ci fai qua? Cosa ci fai? Dillo!
2: Siamo in partenza per Salerno Pitti, Pizza and Friends, Piazzale della Libertà. Non vediamo l'ora di incontrare

0: tanti ascoltatori.
1: Perché ricordiamo che da questa sera fino a domenica tu sarai in diretta lì dalle ore 21 alle 24 con tutti gli eventi che ne concernono, quindi anche con i concerti del fine settimana.
0: Tanti ospiti della musica italiana, anche tanta comicità, Pippo Pelo sul palco, Rosario Di Arra a mettere musica, Stefano Piccirillo vi sta parlando, anzi più tardi.
1: Beh, insomma, allora non mancate a Salerno, intanto iniziamo la seconda ora con Anna.

Kiss Kiss. Allora, cari amiche, cari amici all'ascolto, in questo momento in cui il carburante costa più dell'oro, ha fatto velocemente il giro del web l'iniziativa del comune di Valle Castellana in provincia di Teramo, magari l'avete anche già sentito. Parliamo di un piccolissimo borgo montano al confine tra Abruzzo e Marche, dove il comune ha scelto di prendere in gestione l'unico distributore esistente per venire incontro alle esigenze della comunità. Tutto ciò ha provocato automaticamente l'abbattimento dei prezzi, riuscendo a garantire un risparmio di, diciamo, all'incirca 20 centesimi al litro, che oggi come oggi direi che è sempre meglio di un calcio negli stinchi, no? Perché cosa è successo? Prendendolo in gestione ha tolto ovviamente poi i costi di gestione del distributore stesso, perché lo vende al prezzo di costo. Marketing, propaganda, non si sa. Una cosa certa è che perlomeno è un puro atto di resistenza montana per cercare di affievolire un po' lo spopolamento, eh.

0: Rihanna con Diamond su Radio Kiss Kiss. Prima vi parlavo del problema di spopolamento, che è un problema noto sia per quanto riguarda le fasce delle Alpi, molto di più anche lungo la dorsale appenninica. Qualche tempo fa sono venuto a conoscenza che sui colli tosco-emiliani, diciamo nella statale che collega Bologna a Pistoia, si sono creati nel corso del tempo delle micro comunità che si autodefiniscono agri-punk, ovvero sono dei diversi gruppi che hanno capito che lo spopolamento in Appennino non si cura con dei grandi resort turistici, ma con un presidio umano costante sul territorio. Probabilmente una vita che non è per tutti, ma di certo posti dove c'è spazio per tutti. A tal proposito, hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porti in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.
1: Kiss Kiss a te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Kiss Kiss a te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss Kiss!
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
6: Kiss Kiss.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Kiss Kiss.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.
14: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

gioco della password. Io adesso vi do due indizi, uno relativo alla parola e uno relativo ad un numero. Tocca a voi poi fare la combinazione vincente e, come al solito, il più veloce o la più veloce si porta a casa il gadget. State molto attenti che oggi sono stato un pochino cattivello, non tanto per la parola ma quanto per il numero. Indizio per la parola: più beve e più pesa, ma se la stringi sputa. Per quanto riguarda il numero, state molto attenti che c'è da fare un bel calcolo, perché sono: il numero finale è le vite di un gatto più i comandamenti più i mesi dell'anno. Lo ridico: le vite di un gatto più i comandamenti più i mesi dell'anno. Non ho altro da aggiungere se non ricordarvi 347 490 0042. Sono curioso di vedere chi indovinerà la combinazione vincente. Mi raccomando, mi dovete dire sia la parola che il numero, perché altrimenti non vale. Nel momento ci ascoltiamo Meja, All About The Money, su Radio Kiss Kiss, come sempre.

0: Devo dire che di Magnetic mi piace tantissimo la parte del piano, soprattutto quando fa il trillo. Ma non è questa la cosa più importante, perché la cosa più importante è la soluzione della password. Oggi ho mandato veramente nei matti la maggior parte dei nostri ascoltatori, perché il calcolo poteva confondere. Era abbastanza semplice, ma poteva confondere. Tipo, è vero, Andrea?
1: Ciao, Fabio da Poggi Ponzi, è Spugna 35.
0: No!
2: Accesso negato.
0: No, hai sbagliato il numero, amico mio.
3: La parola di oggi è Spugna 40.
2: Accesso negato.
0: No, era in un confessionale lui mentre ha risposto. Tra chi ha indovinato, la più veloce è stata colei che abbiamo al telefono, Claudia.
4: Ciao.
0: Ciao Claudia, da dove ci chiami?
4: Dalla provincia di Firenze.
0: Davvero, che bello. Dice anche il paese, voglio sapere il paese esatto.
4: Reggello.
0: Da Reggello, hai figli che stanno urlando dietro?
4: No, è passato l'ambulanza. Ho un figlio accanto a me che si chiama Filippo.
0: Ciao Filippo, allora guarda che la mamma è stata molto brava a indovinare, perché la password di oggi è
4: Pugna 29.
0: È incredibile. Spugna 29 è stato proprio, allora Spugna, direi che bene o male mi pare di aver capito che tutti l'abbiano compresa, perché più beve più pesa. Invece, allora, fai con me il calcolo. I mesi dell'anno sono
4: 12.
0: I comandamenti
4: 10.
0: Quindi fa 22. Le vite di un gatto
4: 7.
0: Esatto, brava Claudia. Allora, nei prossimi giorni verrai contattata dalla nostra segreteria e ti arriveranno i gadget. Poi, se li vuoi tenere te, altrimenti li puoi anche regalare a tuo figlio. Dopo vedete voi, Non voglio creare delle crisi in famiglia, Va bene?
4: Benissimo.
0: Grazie, beh, continua ad ascoltarci. Kiss kiss a voi.
4: A kiss kiss.
0: Ciao.
5: Quest'estate gli indizi saranno

0: La mia gamba dondola.
1: E grazie Elodie che ci lancia la novità. C'è stata l'epoca delle Spice Girl, delle Destiny's Child, delle Pussycat Dolls, e invece adesso è proprio l'epoca delle Cat's Eye, un gruppo tutto al femminile, sei favolose ragazze che ci presentano il loro ultimo successo dal titolo Animal.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss.
3: Perché?
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Kiss Kiss.
9: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
10: Kiss Kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
15: La spesa intelligente.
8: Kiss Kiss.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Dracula su Radio Kiss Kiss. Prima so che ho mandato in tilt qualcuno con l'operazione del gioco della password riguardo anche la vita dei gatti, perché non so se lo sapete che c'è la differenza che in Italia, cioè nella nostra cultura, le vite dei gatti sono 7, mentre nella cultura anglosassone sono 9. Sapete il motivo? È semplicemente una questione di marketing culturale. Cioè, quindi noi latini siamo tradizionalisti e quindi ci siamo tenuti il 7, che è il numero magico della Bibbia e dell'astrologia. Mentre gli inglesi hanno voluto esagerare, gli inglesi, insomma, inglesi americani, pescando il 9 dai miti vichinghi e dall'antico Egitto. Quindi, insomma, come dire, se siete dei gatti, penso che vi convenga di più nascere o in Inghilterra o negli Stati Uniti. E adesso, mamma mia, che pezzo sta arrivando! È Savage Garden con Truly, Medi, Deeply, ma veramente?

Fulminacci che ci accompagna alla fine di questa terza ora, come al solito, andando con un history kiss, con un salto nel passato al 1984, quando Steve Jobs presenta al mondo il primo Apple Macintosh, il primo computer commerciale ad abbandono i complessi comandi e tastiera per introdurre l'uso del mouse e l'interfaccia grafica a icona, cambiando per sempre il nostro modo di integrare la tecnologia. Arriva ora un pezzo di quelli che sono iconici solo dalla loro introduzione musicale, perché sto parlando di Van Halen e il grande successo di Jump.

0: Come si fa a interrompere questo pezzo? Come si fa? Ma questa è la radio, questo era il nostro History Kiss dal 1984, Van Halen con Jump. Ma è il momento di sentire le novità dal mondo. Passo nuovamente la linea a Umberto Aprea.
1: Grazie Paolo e una buona serata a tutti. Nuove misure contro il caro carburanti sono in arrivo sul tavolo del Consiglio dei Ministri, in programma domani una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore per consentire al governo di lavorare nel frattempo a un intervento più mirato per tutelare le fasce più deboli. Sui prezzi dei carburanti e possibili misure di sostegno si è già svolta una riunione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Oggi a Mosca l'incontro tra l'inviato del Papa Monsignor Gallagher e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sebbene entrambe le parti abbiano espresso disponibilità al dialogo, le posizioni sui termini per la fine del conflitto rimangono divergenti. Il confronto in un clima di forte tensione internazionale, mentre il Cremlino respinge la proposta di pace di Zelensky e definisce inaccettabile la forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi, di cui il presidente francese Macron ha annunciato esercitazioni per il prossimo autunno. Siamo alla cronaca. Una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare la bambina, ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della compagnia di Avezzano impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia, l'autopsia sul bracciante pakistano di 22 anni trovato morto nel bagagliaio di un'auto sommersa rivela che il giovane è stato vittima di un violento pestaggio e di diverse coltellate. Gli inquirenti battono la pista del caporalato e dello sfruttamento nei campi. È stato identificato il presunto autore dell'aggressione con acido ai danni di una donna di 32 anni avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorzè nel Veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri che hanno arrestato un 22enne macedone accusato di reati di lesioni personali aggravate e deformazioni dell'aspetto della persona. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito su commissione di un mandante. 25 bambini in vacanza con le famiglie a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, hanno accusato dolori addominali e febbre alta dopo una giornata in spiaggia. 6 sono stati già dimessi, gli altri restano in osservazione. Il servizio di igiene pubblica indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque. Siamo allo sport. L'Italia ha sconfitto la Slovacchia con un netto 3-0 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno firmato così il poker di successi con il massimo scarto e si sono confermate al comando della Pool D a punteggio pieno. Sarà lo scontro diretto contro la Francia in programma domani a decidere il primo posto del girone. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ma kiss kiss a te Umberto, sempre puntualissimo nel darci tutte le novità che arrivano da questo mondo e dall'Italia. Spacchiamo il minuto, spacchiamo il secondo, sono le ore 19, pronti per iniziare quest'ultima ora in mia compagnia, anche in compagnia di Andrea Cimmino dalla regia. Allora, ieri l'ultima ora si stava trasformando in una puntata di Stranamore. Io ve lo dico, ieri per questioni di tempo non siamo riusciti a portarla avanti, ma adesso voglio riprendere il discorso da dove l'avevamo lasciato. Perché, come ci chiede Noemi adesso che arriverà, tu cosa fai questa sera? Parlerò di amore in questa quarta ora.

Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Allora, vi raccontavo ieri sera, non so chi c'era già all'ascolto ieri sera più o meno a quest'ora, nel momento in cui stavo per dare qualche notizia di intrattenimento come mio solito, da un momento all'altro arriva questo messaggio da un'ascoltatrice, Danila, che se ancora l'ascolto la saluto, sia lei che il suo fidanzato, forse ancora per poco, Lorenzo, perché mandano un messaggio che mi ha veramente emozionato, dicendo proprio che erano in macchina insieme con Lorenzo, appunto, con cui purtroppo sta per finire la relazione. Lei dice testualmente: ci amiamo ancora, ma le cose non vanno da un po' e credo sia meglio per entrambi prendere strade diverse. Si è aperto il delirio di messaggi che arrivano, tant'è che poco dopo arriva anche il messaggio di un'altra ascoltatrice che dice: il messaggio di Danila mi ha fatto molto riflettere perché sto vivendo la stessa cosa con mio marito, col quale sono sposato da 26 anni ma non ho il coraggio di parlare chiaro perché per vigliaccheria da 6 anni nella mia vita c'è un altro uomo. Si è aperto il delirio, sono arrivati decine di messaggi e poi per questioni di tempo non abbiamo potuto più affrontare. Quindi adesso voglio rientrare un po' nel discorso, perché a tutti gli effetti le storie d'amore sono bellissime mentre si vivono, però insomma, ragazzi, possono anche finire, ma se finiscono in una maniera in cui c'è consapevolezza, sono storie d'amore che meritano di essere vissute. Nel frattempo, Dolce Nera.

0: No, la verità diciamo che non si amano più, perché se ti ami veramente, cioè il sentimento è profondo, le difficoltà si superano. La verità è che non si amano più. Qua.
1: È entrata così a gamba tesa nella nostra ormai rubrica di Stranamore. Ma allora, amica mia, cosa vuoi che ti dica? Allora, io sono figlio di una coppia, Dante e Angela, che stanno insieme, adesso dico forse 52 anni, 53, non mi ricordo più. Ovvio che anche come dire, la loro relazione avrà subito un mutamento, no? Nel corso del tempo, no? Perché penso di sì, insomma, i miei genitori ormai sono ultra settantenni, credo che da giovani avessero il loro rapporto un po' differente, ma poi ogni coppia ha una vita a sé, no? Quindi il discorso, quello che dico io per quanto riguarda i due ragazzi che si rendono conto di amarsi ancora ma di non poter più stare insieme, forse è legato al fatto anche che magari ci sono delle variazioni in cui c'è un forte affetto nei confronti del partner, della partner, ma nel quale si arriva anche ad una consapevolezza che magari talvolta anche cambiare strada potrebbe essere un bene per entrambi, onde evitare di andare a fare scontri. Ma sono pure d'accordo con te, quindi faccio un po' il democristiano di una volta, che effettivamente aggiustare talvolta è meglio che comprare cose nuove, chissà, eh?

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Yes, yes.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss.
8: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: Partenope, Merck & Cremont in un'estate. Sapete che solitamente l'estate è il periodo in cui nascono gli amori e ovviamente adesso si sta scatenando il putiferio. Stanno arrivando tanti messaggi, ma con una domanda esistenziale. Abbiamo un pochino tagliato questo messaggio. Sentiamolo, Andrea.
1: Una domanda. Perché ci si sposa? Perché ci sposiamo?
0: Perché?
1: Perché stiamo insieme? Ti garantisco che non c'è nessuno che ha la risposta esatta. Perché ci si sposa?
0: Ma questa è la domanda del mondo, è la domanda della storia dell'uomo, del perché ci si sposa, ok, ma andando ancora più a fondo, che cos'è l'amore? Perché si inizia una relazione? Perché è arrivato anche un altro messaggio di una nostra amica, poi vediamo se riusciamo a mandarlo tra qualche canzone, in cui racconta la sua esperienza, che si è sposata con il suo compagno consapevole di avere due caratteri abbastanza diversi, che come dice Celentano prendono un fuoco facilmente, ci hanno provato e prima di arrivare a scannarsi hanno deciso che era meglio conservare un ottimo ricordo dell'amore che hanno vissuto e farla finire lì. Che, non lo so, cioè, nel senso, secondo me ne può valere la pena perlomeno provarci.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, in questa rubrica improvvisata di Stranamore, con tutte le domande e le non risposte che abbiamo sulle relazioni, della quale io dicevo prima, secondo me ne vale la pena, cioè perlomeno provarci quando ci si sente di provarci. Ci scrive Mauri, anche tra l'altro, della serie Errare umano, perseverare diabolico. Questa domanda: non è meglio farsela prima di sposarsi e non dopo? Beh, guarda, io penso anche che se uno arriva al momento di arrivare al matrimonio, cioè io vorrei pensare nella buona fede cerebrale di ognuno, che uno dice: mi vado a sposare perché il mio intento è quello di portare avanti il matrimonio. Cioè, ovvio che non è che mi vado a sposare pensando di tirarmi una zappa sui piedi, però questa resterà sempre la domanda senza risposta. Io sono dell'idea che ogni relazione debba essere un aggiungere qualcosa alla coppia e non mettere dei problemi, perché altrimenti sarebbe veramente il colmo dei colmi. Ma il colmo dei colmi è che io non avevo controllato che scaletta c'era oggi, perlomeno a livello musicale, e mi ritrovo a parlare di tutto ciò che è l'amore e ad andare a introdurre Cesare Cremonini con I Love You. Quindi, quando si dice che nulla è un caso, pensate che nulla è un caso anche quando incontrate il vostro partner o la vostra partner. E quindi sapete cosa vi dico? Che di vita ce n'è una sola. Provateci.

Insomma, direi che ci stava perfettamente questo I Love You di Cesare Cremonini per andare a chiudere il discorso, ma non finisce qui, perché adesso abbiamo una novità e io ve lo giuro su quello che volete che non avevo controllato nulla di ciò che era la scaletta musicale, perché arriva l'ultimo successo di un nuovo astro della musica mondiale che è Kamrad con Amore Sobrio, Love Sober.

0: Era il nostro New Kiss Camerade con Love Sober. Allora, oggi sono uscito di casa lasciando le finestre aperte e per un po' ho avuto paura perché vedevo delle nuvole su Napoli, ma sentiamo che cosa succede a livello meteo dagli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi alpini. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata, situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Massime tra 27 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Visto che oggi parlavamo d'amore, adesso c'è l'amore anche nel darvi gli ultimi gadget di questa giornata. Con che cosa? Signor Cimmino, lanciamo la sigla!
1: Reve, reve, reve, al contrario. Reve, reve, reve, il contrariato. Oh, dai, l'arno, che vere, vere, vere. Oh, l'arno, care, vere, vere, vere.
0: Beh, ormai conoscerete benissimo, siete totalmente confident con il gioco del reverse, la canzone alla rovescio, uno dei giochi dei Corrieri di Kiss Kiss, che come già ho ricordato dato all'inizio della puntata riprenderanno la loro fascia oraria dalle ore 16 a partire da lunedì. Alfio e Ciro che stanno già scalpitando per tornare in onda. Ma oggi siamo stati buoni o non buoni con la canzone? Secondo me buonissimi, è vero? Beh, è una canzone che secondo me conoscete, sentiamola alla rovescia.

Sai che secondo me però un po' può fregare? Può fregare un pochino. Comunque, come al solito, io vi ricordo che è 347-490-0042 il nostro numero per riuscire ad indovinare la canzone alla rovescia di oggi. Do qualche aiuto? No, dai, non do nessun aiuto. Come al solito vincerai il più veloce e la più veloce. Mandatemi un messaggio vocale in cui mi dite chi è l'autore o la band e il titolo della canzone. Mi raccomando che sia esatto. Nel frattempo andiamo a ripristinare un pezzo che mi faceva sballare tantissimo, perché è Grid DJ The Ting Tings su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma mia Gaia, che bella questa bossa nostra su Radio Kiss Kiss. Allora scusami signor Cimino, io esco un attimo dal ruolo prima della soluzione finale, perché ho visto che Pogacar sta andando a distruggere anche la Vuelta. Ci tenevo a dirlo perché sai, a me piacciono le bici, mi piace il ciclismo, insomma anche oggi ha veramente fatto vedere quanto è forte. Ma al di là di questo, che mi andava solo di dirlo, la canzone mi pare che fosse abbastanza facile, perché ho notato quante persone l'hanno indovinata, ma non tutte le persone, non tutte le persone. Sentiamo
1: Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est.
0: Angelo Branduardi, ma dove l'ha sentito Angelo Branduardi? Perché delle volte, sai cos'è? Io capisco che si può sbagliare la canzone, ma la voce proprio non era, perché Branduardi è un po' così, no? È vero?
1: No, sì.
2: Italia sì, Italia no, di Elio e l'Essere Tesa.
0: Cosa vuoi che ti dica? Che avevi capito qual era la canzone, ma mi spiace, qua il notaio dice che non la possiamo dare valida perché
3: la canzone è La terra dei cachi di Elio e le storie tese.

canzone diventata famosissima, classificatasi seconda al Festival di Sanremo con tutte le polemiche connesse, perché pare quella storia che in realtà quell'anno la dovesse vincere proprio Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi, arrivando invece in realtà secondo. Quindi l'applauso a Maria, che è stata la vincitrice del Reverse. Quindi Maria, anche te arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss nei prossimi giorni.

beh, tra una cosa e l'altra, niente, siamo arrivati alla fine anche di questa serata in mia compagnia. Adesso ci sarà un'ora di musica e vi ricordo ancora che dalle ore 21 ci sarà Stefano Piccirillo in diretta direttamente dal Pitti Pizza a Salerno anche nelle prossime serate. Ringrazio tutti voi che siete stati in mia compagnia e all'ascolto in questo pomeriggio, ringrazio Andrea Cimino alla regia, vi lasciamo con un pezzo favoloso dal 1000 siete stati in mia compagnia e all'ascolto in questo pomeriggio, ringrazio Andrea Cimino alla regia, vi lasciamo con un pezzo favoloso dal 1976 a

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss, kiss.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Kiss Kiss.
6: La testa gira.
5: La musica più bella,

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
1: Kiss, kiss.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

da Salerno, siamo in diretta alla Piazza della Libertà. Tantissimi maestri, i fornai, la pizza, l'alimento più famoso nel mondo, la musica più bella sul palco di Radio Kiss Kiss, immediatamente prospiciente alla nostra postazione trasparente. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Grandi serate, grandi notti da vivere insieme fino al 30 agosto. Pronti via, io, tu e Kiss Kiss, si parte!

Hai sentito come abbiamo iniziato questa sera con un grande Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo in diretta dalla nostra postazione trasparente, dove? A Salerno. Salerno, Piazza della Libertà. Siamo a due passi dalla costiera amalfitana, abbiamo il mare davanti. Davvero uno scenario incredibile, e il mare più bello è l'onda dei nostri ascoltatori che arrivano a trovarsi proprio accanto a questa postazione, che sarà protagonista con la musica più bella, con tanti ospiti legati alla comicità, all'arte, al teatro, al cinema, alla musica. Sul palco, a pochi passi da noi, la conduzione di Pippo Pelo, la musica di Rosario Diar, Stefano Piccirillo vi parla, insomma è bellissimo. Poi ogni volta che torniamo a Salerno è un bagno di folla incredibile, devo dire, anche quando entri in un negozietto e ti riconoscono dalla voce e tu diventi rosso paonazzo, perché conoscono a memoria tutto quello che diciamo gli ascoltatori di questa meravigliosa città, come tutte le altre collegate naturalmente in Italia e nel mondo. Per voi, per seguire tutti i profumi che vi inviamo virtualmente, ma non soltanto, con tutte le nostre emozioni di Pitti Pizza and Friends, che scatta ufficialmente questa sera edizione 2026, 6 serate imperdibili. Anche Irama, che invece ci parla della sua estate, che è stata già un grande successo con Cabana.

Cavana insieme a Dirama, uno dei grandi protagonisti dell'estate 2026, dicevo, di questa piazza che abbiamo di fronte. Ogni sera siamo in una piazza enorme in Italia e nel mondo, salutando gli amici che ci seguono anche con l'app scaricata di Radio Kiss Kiss. Siamo in diretta da Salerno, Pitti Pizza and Friends, edizione 2026, con un sacco di artisti musicali a partire dalla serata di giovedì e fino a domenica. Le prime due serate invece sono dedicate qui al grande divertimento, alla comicità nazionale e tra l'altro anche dei ragazzi che conosciamo bene, che inaugureranno il palco di Piazza della Libertà a Salerno questa sera. E sto parlando dei Ditelo Voi, grandi protagonisti del mattino anche un tot di tempo fa insieme a Pippo Pelo, per all'epoca Pelo e Contropelo, oggi il Pippo Pelo Show. Insomma, ci sarà da divertirsi, da ricordare, ma soprattutto di entrare nella più stretta attualità, considerando il fatto che poi i comici fanno un lavoro pazzesco, prendono quello che succede nel mondo, devono ribaltarlo e far ridere il mondo. Chi l'ha fatto ballare nell'estate del 2020? Topic con A7S, ritroviamo Breaking Me.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Flamenco Paranoia, abbiamo ritrovato la voce di uno dei mattatori dell'estate 2026, lui che è stato uno dei protagonisti delle scorse edizioni di Pitti Pizza and Friends. Posto bellissimo, città di Salerno, in giro per l'Italia e per il mondo questa sera con Io, Tu e Kiss Kiss, che riprende anche la sua stagione 2026-2027, ed è bello guardare negli occhi, salutare, dire ciao, piacere, ho ascoltato la tua storia alla radio, per gli amici che abitualmente ci scrivono come questa sera al 347 490 0042, si confidano anche con noi perché la sera è aggregazione, è appunto comitiva, e quale alimento migliore di un'aggregazione a cena come in questo momento e in questo orario 21:20 è la pizza cantata anche dal grande Pino Daniele con Fattena Pizza, una satira, no, sul rifugiarsi in questa eccellenza gastronomica rispetto ai problemi del mondo. Il grande Tullio L'Episcopo cantava Pummarola Blues invece elogiando questi sapori meravigliosi. Poi ci sono anche due team che potremmo mettere insieme anche al 347 490 0042, mandando un semplice WhatsApp qui all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, la pizza classica o quelli che amano la pizza gourmet. Qui ce n'è davvero per tutti i gusti, così come la musica più bella. Estate 2018 insieme ai Maroon 5 e la voce di Cardi B ai tempi di Girls Like You.

i Burna Boy e Dai Dai. A proposito, c'è qualcosa che riguarda l'ex tenuta e la villa di Shakira, che sta per diventare invece quella di Lamine Yamal e Ines Garcia, la sua fidanzata, convivenza in arrivo nella mega villa che appartenne proprio a Shakira e Piqué. Qui siamo in una villa all'aperto fantastica, siamo in una piazza fantastica, quella di Pitti Pizza and Friends, e naturalmente anche qui Shakira sarebbe la benvenuta. Intanto giovani anche della musica si stanno alternando sul palco a pochi passi da noi, il mega palco dell'estate 2026 di Pitti Pizza and Friends, che ospiterà fino a domenica tantissimi ospiti. Fate buon viaggio e un abbraccio anche ai lavoratori della sera barra notte che ci tengono compagnia. Portiamo loro, vi serviamo. Io sono in total white qui dalla postazione trasparente, anche a mo' di maestro pizzaiolo sto imparando, anche non si sa mai nella vita. 883, la regola dell'amico, perché siamo amici tutte le sere dalle 21 alle 24 per io

Non c'è niente da fare, almeno quella del 1998. Poi negli anni successivi è nata la famosa formula Friends with Benefit, cioè puoi essere amico di una donna facendo tante altre cose a livello passionale. C'è tanto amore, la convivialità di Pitti Pizza and Friends che vi offre all'interno di O2 e Kiss Kiss anche un ingrediente nuovo per quanto riguarda le nostre novità: Benny Blanco, Selena Gomez insieme a Becky G. La nuova si chiama Teo Olvido, sottotitolo La La.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

splendida Salerno, la città che come ogni anno ospita Pitti Pizza and Friends. Anche quest'anno un sacco di guest, di ospiti della comicità questa sera insieme ai Ditelo Voi, amici di Salerno, amici del Sud Italia, del Centro Italia, in vacanza da queste parti, anche in Costiera Amalfitana. Grazie, perché state iniziando a riempire una piazza enorme ed è bello riempirla con degli occhi pieni di gioia, ma anche di appetito, anche perché gli stand sono praticamente pieni con i maestri dell'alimento e dell'eccellenza italiana nel mondo, e stiamo parlando della pizza sul palco, dicevo, e Ditelo Voi, ma anche il nostro Rosario Diar con la musica più bella assolutamente da ballare, il suo coinvolgimento. Intanto c'è una canzone che ha stabilito il Guinness dei primati, stiamo parlando semplicemente dell'affermazione sì, o meglio yeah. Sono i Texas, dall'estate 2000, 26 anni fa appunto, con il maggior numero di yeah all'interno della loro Inner Smile.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

uno dei tanti eventi dell'estate 2026 insieme a Radio Kiss Kiss nel pre-live di Ultimo, e soprattutto tanta musica che emoziona, così come è emozionante vedere le facce dei nostri ascoltatori in diretta da Salerno, Piazzale della Libertà, per la nuova edizione di Pitti Pizza and Friends. Permettetemi una parentesi, anzi due al volo. La prima per i nostri ascoltatori: ritrovo la comitiva della sera, ciao Stefano, ciao Olga, ciao Marcella, al 347 490 0042. Voi siete i bentrovati, e un abbraccio invece a colei che da qualche ora ci ascolta dall'assù. Sto parlando della cantante, dell'attrice Dolly Parton, che tanto ha dato al cinema americano, alla musica americana e mondiale, ma soprattutto notissima in tutto il mondo per aver creato, interpretato e cantato la versione originale di I Will Always Love You, poi portata al successo negli anni 90 da parte di Whitney Houston. Chris Cab, andiamo a Miami, rest in peace Dolly Parton. Intanto tra poco invece facciamo la storia della musica. Prima con lui ritroviamo Liar Liar.

Preannuncio agli amici che gremiranno Piazza della Libertà a Salerno anche le prossime serate, naturalmente in questo grand opening questa sera, che Pippo Pelo è tornato dalle vacanze in grandissima forma, quindi non vediamo l'ora di vederlo sul palco più tardi insieme a Joe Cocker. Invece facciamo la storia, il leone di Woodstock che cantò With a Little Help from My Friends e poi You Can Leave Your Head in the 9 settimane e mezzo, 1987 per lui, da Ray Charles alle sue corde vocali, perché questa è la cover della celeberrima Unchain My Heart.

edizione 2026 di Pitti Pizza and Friends. La pizza come aggregazione, come musica, come comicità, come divertimento, come tante persone che amano questa città, Salerno, dove vi stiamo parlando, abbiamo l'onore e il piacere di stare insieme anche per la nuova stagione di O2 e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo, insieme fino alla mezzanotte anche James Hype, i One Republic, e partiamo con Bruno Mars.

che abbiamo ritrovato dall'estate 2022 insieme al mitico James Hype in diretta da Salerno e in diretta con voi anche nella vostra serata in giro per l'Italia. Qui da Pitti Pizza and Friends edizione 2026, ci sono anche gli amici di Scilla, posto meraviglioso, quindi Mario, Daniele, Simone, Delia, potremmo fare anche un connubio, un ponte tra la specialità per eccellenza del mondo, quale la pizza, insieme al cannolo siciliano, insieme a tante altre specialità che state assaggiando proprio in momento cena, 8 minuti dopo le 22. Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle ore 24, quando qui la piazza continua a gremirsi, continua a riempirsi. È una vera gioia ospitare tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che stanno guardando la nostra meravigliosa postazione trasparente. Saluto il lavoro di Andrea Cimmino per quanto riguarda lo studio centrale, di Roberta qui in regia insieme a me, i tanti protagonisti del palco che tra poco saliranno e vi racconteremo tutto con dovizia di particolari. C'è un artista che ci porta a New York, l'abbiamo conosciuto un paio di stagioni fa con Back to Friends, il suo nome è Sombre, classe 2003, autentica stella della musica mondiale delle ultime stagioni. La nuova è My Body Isn't Ready.

ombre la sentiremo spesso e volentieri, poi ci regala delle vibes davvero incredibili questa sera di martedì. Che felicità, che contentezza, che emozione. Io, tu e Kiss, la comitiva in diretta da Salerno per partire con la nuova stagione 2026-2027 in occasione di Pitti Pizza and Friends, questo appuntamento che già dalle prime ore, primi minuti, diventa già per noi e per voi indimenticabile. Tanti sorrisi, guardarvi in faccia è sempre un'emozione incredibile. Intanto sta per arrivare un ventennale importante, quello di Back to Black di Amy Winehouse, che torna nei negozi con una nuova ristampa deluxe, e la pubblicazione arriverà il prossimo 27 ottobre. Un triplo vinile anche con le demo delle canzoni più famose e altri grandi classici della musica soul R&B che solo lei fu capace di portare prematuramente scomparsa. Vi porto nell'estate del 2012 con i Fun e Janelle Monáe e We Are Young.

0: Chissà a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Cocktail bar, cocktail bar. Chissà a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: il ritorno per l'estate 2026 di Anna Pitti Pizza and Friends è arrivato in postazione qui in Piazza della Libertà il mio amico, ma soprattutto il vostro amico Pippo Pelo.
1: Come cioè, stai? Mi fai tornare al microfono con 6 giorni d'anticipo.
0: Esatto.
1: Io sono in vacanza, Stefano. Tu stai lavorando, io sono in vacanza.
0: Tu sei in vacanza perché facciamo il lavoro più bello del mondo e tra poco sarai sul palco di Pitti Pizza and Friends.
1: Sì, sì, sì, stasera.
0: Degli amici che conosci da tempo.
1: Amici storici che hanno condiviso con me i microfoni di Radio Kiss Kiss per 5 anni. Si chiamano Ditelo Voi. I nostri ascoltatori fedeli di Pelo e Contropelo, il programma dell'epoca, li ricorderanno sicuramente. Loro perché continuano tra l'altro a imperversare ovunque con la loro comicità e stasera saranno qui a farci divertire. Io devo dire però, Stefano, voglio fare i complimenti ai ragazzi emergenti che si stanno esibendo stasera sul palco del Pitti Pizza and Friends, sul palco di Radio Kiss Kiss. Sono tutti ragazzi molto molto bravi che stanno intrattenendo il pubblico, che si sta appassionando alle storie di questi ragazzi giovani che cantano e affrontano un palco importante come il nostro.
0: Tra l'altro qui in postazione al di fuori, insieme ai nostri ascoltatori sorridenti di Salerno e sempre molto affettuosi, stanno proprio per entrare
1: i Ditelo Voi. Sì.
0: Quindi va bene.
1: Li vedo che sono qui accanto.
0: Facciamo una reunion pazzesca, cioè Pelo e Contropelo che è diventato Pippo Pelo Show insieme a Ditelo Voi qui in diretta da Salerno.
1: E così in un attimo facciamo fuori Adriana, che mi sembra una cosa
0: non mi sembra una buona idea. Gwen Stefani e torniamo tra un attimo.

0: Stefani nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Vabbè, abbiamo spoilerato prima insieme con Pippo la presenza dei titoli di Ditelo Voi, e qui abbiamo un momento Amarcord meraviglioso da pelo e contropelo. Pippo,
1: mamma mia, che Amarcord,
2: che amarezza.
3: Buonasera a tutti ragazzi,
1: buonasera. Francesco Lello e Mimmo,
3: eccoci. Perché Francesca non lo capisco.
1: Allora, intanto che bello stare qui con voi davanti ai microfoni come ai bei tempi. Io posso ricordare un episodio, Stefano, me lo permetti?
0: Certo.
1: Allora, una volta c'era la canzone di Samuele Bersani
2: subito.
3: Proprio questa.
1: Sì, devo raccontare questa. Eravamo in onda al mattino, erano le 8:30 del mattino. Mi ricordo come se fosse in questo istante.
3: Tu eri seduto.
1: Allora, eravamo tutti e quattro seduti. Accanto a me c'era Mimmo, che non si accorge.
2: Come
1: che
2: adesso?
1: Sul finale della canzone io accendo il microfono. Cioè, però Mimmo non si accorge, Stefano, del fatto che io stessi accendendo nel microfono. La canzone di Samuele Bersani dice: leggera leggera si bagna la foglia.
2: Ma io
1: io schiaccio il microfono e sento in onda Samuele Bersani dire: leggera leggera, e poi
3: si bagna la figa.
0: No! Ma no!
2: Però tu allora hai acceso il microfono a tradimento.
1: Ho acceso il microfono. Lui pensava di essere a microfoni spenti. Ragazzi, arrivarono tipo 10.000 messaggi in un minuto.
3: Avete detto.
1: Dicevano: scusate, ma ho sentito
3: bene.
2: Bersani scrive bei pezzi.
1: Beh, noi abbiamo fatto tante cose di comicità, Stefano, con loro, però diciamo questo episodio è quello che a me
0: è il numero uno.
2: 5 anni, sì.
0: Cioè, scala la classifica. Questa sera sul palco di Pitti Pizza and Friends con Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo, Ditelo Voi. Cosa farete, ragazzi, visto che ci sono tanti all'ascolto in questo momento? Che
2: faremo un po' di follie, un po' di pazzie nostre,
3: o qualche potpourri.
2: Un po' di potpourri.
0: Eminem, cioè, lo fate Eminem?
3: Eminem non lo so, però
4: sicuramente faremo un pezzo che è nato proprio qua in radio, cioè qua in radio, nel senso quando eravamo a Radio Kiss Kiss con Pippo, ed è nato in una di quelle gag, ossia le letture dei grandi classici. Era una cosa che nacque lì in radio.
1: E tra l'altro non è nata in radio, ma io ho fatto una richiesta stasera e forse mi accontenterete.
2: Forse, Pippo.
3: No, forse, Pippo.
1: La mamma di Greta Thunberg. È la famiglia Thunberg che insomma vogliamo
4: dipende
1: vedere
4: dagli orari dell'aereo.
1: Ma loro non viaggiano in aereo.
3: No, a bicicletta.
0: Forse non tutti sanno che i Ditelo Voi si chiamano così perché stavano decidendo il nome del trio e ognuno diceva la sua, però veniva contraddetto dagli altri. E gli altri dicevano: vabbè, ditelo voi.
4: Esatto. Questa è la versione da trattoria, poi c'è la versione da libro, un po' più così, come dire,
0: edulcorata,
4: più alta. Che è quella che insomma è un gruppo abbastanza duttile. Infatti si è visto che passa dal cinema al teatro alla radio con grande facilità.
3: Senza niente.
1: Posso dire che questa pupetola che c'ha Lello l'ha acquisita ai tempi della radio. Sì, perché lui ai tempi della radio, Stefano, cominciava a diventare impostato. Pure Francesco era un po' impostato.
2: Io invece sempre una brenzola.
0: Quindi due su tre cambiavano sempre.
1: Perché mentre Lello parlava, Mimmo dice: come parla bene.
2: Fatto le scuole alte.
3: È il nostro orgoglio. È nostra zia.
2: Bravi.
0: Sarà bellissimo vedervi sul palco. A che ora salite sul palco, ragazzi?
3: L'hanno detto le 10:35.
0: 22:35. Amici,
1: ma che 22:35? Sono 22:32, devo ancora cambiarmi io.
3: Allora,
0: il quarto d'ora accademico.
1: Un attimo solo, Mimmo, ti piace Piccirillo?
2: Mi piace.
1: E quindi?
2: A Giacatta.
0: Ditelo voi, Pippo Pelo, grazie.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Siena Spyro.

Abbiamo vissuto qualche minuto fa qui in diretta da Pitti Pizza and Friends un momento da morning show con Pippo e ditelo voi con la nostra postazione affollata all'esterno di tanti amici che continuiamo a salutare facendo ciao ciao con la manina e poi ci incontriamo, ci scambiamo due chiacchiere anche ascoltando una novità LB1, questa la firma per riprendere Robin S. I Need a Sign and Show Me Love.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Si muovono insieme Jovanotti insieme ad Alfa nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in diretta da Salerno, ancora l'eco delle risate del pubblico che ha macinato un sacco di chilometri, amici che arrivano da ogni parte, non solo della Campania, del sud Italia, insomma, a trascorrere questi sei giorni assolutamente da non perdere per Pizza and Friends, insomma pane e pesce spada che fa la sfida alla pizza per gli amici della Sicilia che stanno scrivendo anche al 347 490 0042. Insieme a tanti amici viaggiatori, tanti saranno anche gli ospiti musicali questa settimana, da Rovazzi ad Andrea Settembre, ma poi anche Luke Tree, insomma tanti amici non solo di nome ma anche di fatto, grazie alla presenza sul palco di Radio Kiss Kiss, della musica dal vivo e soprattutto degli interventi qui nella postazione trasparente, che vi faranno poi trascorrere dei momenti imperdibili con racconti da parte degli artisti e anche la loro passione non solo nei confronti della pizza ma della buona cucina italiana. Tutto questo in Pizza and Friends, Young the Giant, ritroviamo anche Cuff Silence.

imparato anche noi a fare come Trigno, Ermal Meta. Attenzione, appuntamento da non perdere venerdì. Trigno che si sta allenando anche nell'ordinare un po' di pizze, però deve venire qui ad assaggiarle a Pitti Pizza and Friends, perché sarà sul palco il 28 di agosto insieme a Federica Abate e Gabriele Esposito, insieme a Cioffi il 27, invece Napoleone, Lorenzo Lupo, Line Loop con Luke Tree, Eddie Brock, che avrò il piacere di rivedere quando insieme abbiamo fatto anche un'edizione molto carina, molto divertente di Fuori Tutto, l'appuntamento domenicale a mezzogiorno su Radio Kiss Kiss durante la stagione normale, tra virgolette. E poi sabato, attenzione, qui al Pitti Pizza and Friends, i cosmonauti borghesi da non perdere assolutamente, insieme a Florinda, Lorenzo Salvetti, Banfi, Francesco Da Vinci, Domenica Senza Crile, Ogasman, Rovazzi, Dolce Nera, Settembre, Petit, insomma un menù davvero ricchissimo. E poi la musica più bella di Radio Kiss Kiss per tutti i nostri viaggiatori della sera collegati con Io, Tu e Kiss Kiss. Lady Gaga, Halloween dello scorso anno con The Dead Dance.

Chi vorrebbe la Dead Dance per combattere l'umidità in giro per l'Italia in questa serata del 25 agosto? Come ci state segnalando, con il gran caldo l'Italia divisa praticamente in due da qualche settimana a questa parte, noi la uniamo con un ricordo meraviglioso: 1985 e la storia, e anche la storia iniziale dei Simply Red, da un album intitolato Picture Book, prima con Money's Too Tight to Mention, poi l'arrivo del secondo singolo all'epoca che era Come to My Aid, e poi questa bellissima canzone dall'aria familiare con gli occhi del papà di Mick Hucknall immortalati attraverso il testo di questa canzone bellissima, si chiama Holding Back the Years, la nostra storia.

Salerno per l'edizione di Pitti Pizza and Friends, la comitiva che si riunisce di Youtube e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Noi abbiamo sullo sfondo il mare che ci porta direttamente alla famosa costiera amalfitana, cantata anche da Rovazzi, che sarà qui tra qualche giorno. Tanti ospiti, le family, il dopo cena, e ricominciamo con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, la loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi schissa te, che stai ascoltando la musica più bella.

soprattutto il coraggio di sposarsi con questo caldo. Gli invitati del matrimonio di fine agosto, inizio settembre, che salutiamo, abbracciamo all'ascolto, quelli superstiti di ritorno. Noi qui stiamo invece vivendo una grande festa, c'è grande fermento nel backstage del palco di Pitti Pizza and Friends, edizione 2026, scattata, decollata in questa serata del 25 di agosto. Tra poco ditelo voi sul palco, abbiamo avuto una grande anticipazione qui in diretta insieme a Pippo Pelo, ricordando anche i tempi, una versione a Marcord del suo Pelo e Contropelo. C'è una luna, ragazzi, meravigliosa anche in giro per tutto il resto dell'Italia, non soltanto naturalmente, luna gibbosa crescente per quanto riguarda gli appassionati. E qui da Salerno è un attimo arrivare a Vietri, a Cetara, a Maiori e poi fin lì ad Amalfi per spostarsi a Positano. Ti ho fatto fare un viaggetto in costiera amalfitana, la ascoltiamo.

mantra, la frase finale di Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi a risa con lo stesso Nino che scrollando Instagram questa mattina ha fatto una colazione molto continentale, davvero usando un eufemismo. 12 minuti dopo le 23, Fabio Rovazzi ampiamente annunciato anche dagli amici di Pitti Pizza and Friends, anche da noi all'interno di O2 e Kiss Kiss, perché sarà protagonista proprio durante la serata finale del 30 di agosto. E il centro e la costiera amalfitana, abbiamo spostato anche un po' la geografia con tanti turisti che arrivano anche da lì e che sono in prima fila qui con le transenne davanti, con tanti amici che ci stanno raccontando tante storie esattamente come quelle che fate voi e che ci raccontate voi al 347 490 0042, all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Chissà dove eravate nell'estate del 2004 insieme ai Keen di Everybody's Changing. Tra l'altro nel 2004 la festa e la pizza, così si chiamava quella che è l'attuale Pitti Pizza and Friends, già presentava tanti nomi. L'anno prima presentammo i Negramaro, che poi arrivarono al grande successo qualche mese dopo. Questa Everybody's Changing.

0: come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

splendore, già conosciuta durante l'estate del 2023 con i Ghost Like Na Na Na, ma soprattutto quest'estate si è parlato di Peggy Gou anche in virtù della relazione con il nostro Matteo Berrettini. A proposito, US Open che sono scattati anche con lo show del doppio misto, purtroppo la sconfitta subito in apertura per i detentori del titolo italiani Errani e Vavassori, mentre Alcaraz è tornato vincente dopo 133 giorni, una coppia nel misto del tennis che ha fatto accendere l'immaginazione anche di tutti gli appassionati indipendentemente dalla carta d'identità, perché ha giocato insieme a Serena Williams. E nella notte, questa notte tra martedì e mercoledì in arrivo, c'è poi lo show di Roger Federer, The Icon, che giocherà prima un set sempre di esibizione contro Andy Roddick, campione statunitense degli anni 2000 e spesso avversario di Roger Federer, e poi ci sarà questo doppio con Federer e Roddick contro invece John McEnroe e Andre Agassi, insomma da leccarsi i baffi. Per gli appassionati di tennis, in diretta da Salerno, Pitti Pizza and Friends, l'estate 2026 ha segnato, come ben sapete, anche quello che è il ritorno di Luciano Ligabue, che spesso e volentieri in queste ore stiamo ascoltando con il nuovo singolo. Ma questa la dedico a tutto il pubblico presente a Piazza della Libertà, sempre sorridente nei nostri confronti. Piccola stella senza cielo.

questo nuovo personaggio della musica mondiale che abbiamo scoperto durante quest'estate, durante queste vacanze. Chris de Sarandi, siete su Radio Kiss Kiss con Good Old Days qui a Salerno. È una festa appena cominciata e fino a domenica 30 agosto con Pitti Pizza and Friends. E io saluto anche gli amici Cropani Marina, siamo in provincia di Catanzaro. Ci sono ancora tanti vacanzieri che ascoltano Radio Kiss Kiss insieme a tanti che stanno alternando il rientro alle normali attività per la nuova stagione. Ciao Luigi, ciao Laura, ciao Giulia, ciao tutta la family di Radio Kiss Kiss, la comitiva che si ritrova tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Ho una novità molto bella da farvi sentire tra qualche minuto, proprio qui da Salerno in giro per il mondo, ma prima invece vi porto all'estate di 4 anni fa, quando già c'era Pitti Pizza and Friends, quando naturalmente l'incontro a fine agosto già era un gran rituale da diversi anni a questa parte e imperversava questa canzone alla radio, molto famosa grazie al successo di questi ragazzi arrivati da TikTok. Sono i Glass Animals con Heat Waves.

Pippo Pelo, anche insieme all'amica Rossella Erra che vedete abballando, e a tanti altri appuntamenti della TV parlata e di grande spettacolo in diretta dal palco di Pitti Pizza and Friends. Per voi invece io ho una canzone nuova bellissima di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. La nuova si intitola Goya.

0: bella accoppiata. Per chiudere l'estate 2026 ai suoni di Goya, abbiamo accostato anche durante l'estate l'altra hit dei Pinguini Tattici Nucleari. Anche Fabri Fibra non ha scherzato, perché ha duettato insieme ad Emma Marrone, insomma due personaggi che stanno caratterizzando le mie e le tue vacanze, come recitava Lorenzo Giovanotti. Torniamo tra poco qui da Pitti Pizza and Friends.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Instagram e soprattutto su Radio Kiss Kiss è stato anche Dracula in versione remix, anche perché mangiare a quest'ora quando sei ancora in vacanza, mi riferisco al team ancora dei vacanzieri e qui a Salerno sfornata un'altra pizza meravigliosa che può essere gourmet, che può essere classica marinara, diavola capricciosa ha il suo perché, oppure per quelli che non hanno avuto il tempo, riprendendo l'attività già in modo piuttosto stressante, e si concedono la double, cioè una che va via l'altra. E qui saluto il lavoro di tanti maestri pizzaioli che davvero stanno dando il meglio di loro per l'eccellenza alimentare nel mondo che stiamo celebrando attraverso il divertimento, la musica e le risate con i Ditelo Voi che abbiamo ospitato intorno alle 22:30. Io, tu e Kiss Kiss, che continua con una band che anche durante l'estate, a proposito di live che andiamo a promozionare con tanti eventi di Radio Kiss Kiss, loro vanno via come la pizza e come il pane per la pizza.

Abbiamo David, affissioni tutto a posto, un mese fa, ma uno degli aspetti più divertenti dell'estate 2026 di Damiano David, che ha fatto il karaoke in Puglia. Non sappiamo se ha cantato le sue stesse canzoni, ma un'altra ne ha cantata di sicuro, e stiamo parlando di Tutto il resto è noia, che gli amici della notte un po' più boomer conoscono benissimo, il grande inno ultragenerazionale del califfo Franco Califano. Qui ci si diverte un casino, perché sul palco di Pitti Pizza and Friends sono arrivati, ditelo voi, dopo l'ingresso qui all'interno della nostra postazione trasparente, dove facciamo Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere da qui fino al 30 di agosto. Torna Tiziano Ferro.

quella di Tiziano Ferro, la fanbase che esulta ogni volta che suona nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Devo dire che è stata una prima serata emozionantissima qui da Pitti Pizza and Friends 2026, grazie al calore, all'affetto del pubblico, a tanti amici che sono arrivati all'interno e all'esterno della postazione di Radio Kiss Kiss semplicemente per stringerci la mano, per dirci ciao, e negli occhi tutto l'affetto per la comitiva della sera e per tutta la programmazione. Dio tu e Kiss Kiss, grazie a Roberta in regia qui con me, grazie a Andrea Cimmino dallo studio centrale, a Pippo Pelo che è sul palco con il Ditelo Voi in questi secondi, a Rosario Diar, Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door, la cover da Bob Dylan 91 da Stefano Piccirillo, domani alle 21.

0: la musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: sun.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.